La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Stefano Sani insieme a Marcella Bella con Senza un briciolo di testa.

sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound. Buona fortuna, buona musica, buona stagione, buon tempo.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, piace con te, è sempre con te.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Donle Online festeggia 25 anni, fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati a microfono. Dal 2001 a oggi, in questo anno particolare, dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
1: Ma guarda che fare la geisha, mica male.
2: Tanto di Fiorello.
1: No, adesso vado a prendere un fiore, me lo caccio i capelli, chiamate il 118.

la nostra app si è rifatta al look. È aggiornata ed è sempre con te. Scaricala o aggiornala e ascolta Radio Piemonte Sound ovunque tu voglia. E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro. Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.

compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio, accende la tua voglia di musica.
1: Un abbraccio a Radio Piemonte Sound da Imola.

una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.

faccia alzavamo, noi a fumare fino a mattina giù a mare chiaro. Non ricordo mai veramente come ho iniziato, non si smette mai veramente quando iniziamo. E se la libertà è un errore da adolescente, amare senza chiedere, odiarsi senza comprendere, cos'è l'amore il nostro, non so.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Natale anche male.
1: La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie e gli eventi del tuo territorio. Tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, piace con te, è sempre con te.

A volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Giuliano con Robin Williams era un X Factor di qualche anno fa con Angels.

Hai già aggiornato la nostra app? Se non l'hai ancora fatto, puoi farlo tramite lo store del tuo smartphone. E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto. Porta Radio Piemonte Sound ovunque tu sia, sempre con te.

0: Lo sai.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao, sono Alex Britti e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Ciao.
3: Un saluto a Radio Piemonte Sound, sono Mario Biondi, ciao. Radio Piemonte Sound, amica
4: radio, amica radio. Arisa con un grande successo di Rita Pavone, Cuore. Mio cuore.

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound Amica Radio si può ascoltare sul DAB non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Grazie all'attivazione dei nuovi impianti, la nostra radio si può ascoltare anche nelle province di Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio in tutto il Piemonte.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Martedì 6 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Bruno. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno a goccia si scava la pietra, ricorda che sono determinazione e perseveranza a permettere di superare gli ostacoli più ardui. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 si rappresentava a Firenze l'opera Euridice di Jacopo Peri, considerata l'atto di nascita del melodramma. Nel 1889, con il motto Spensieratezza, leggerezza e gioia di vivere, a Parigi veniva inaugurato il Moulin Rouge, un locale specializzato in spettacoli di varietà. Nel 1924 nasceva oggi la radiofonia italiana. Alle 21, introdotta da Maria Luisa Boncompagni, la voce di Ines Viviani Donarelli apriva le trasmissioni dell'Unione Radiofonica Italiana. E nel 1929 era la prima giornata per il campionato di calcio di Serie A, che diventava a girone unico, la formula in uso ancora oggi. Nel 1978 Lucio Battisti pubblicava il suo 13° album, Una donna per amico, con 8 nuove canzoni tra cui Prendila così e Aver paura di innamorarsi troppo. Nel 1989 il settimanale La Domenica del Corriere pubblicava il suo ultimo numero, una chiusura arrivata dopo 90 anni di attività. Nel 1995 l'avvistamento di 51 Peg B segnava la prima scoperta di un pianeta extrasolare. Nel 2000, per le dure contestazioni di piazza a Belgrado, Slobodan Milosevic riconosceva Vojislav Kostunica la vittoria elettorale e si dimetteva da presidente della Jugoslavia. E nel 2010 nasceva oggi Instagram, l'applicazione di rete sociale basata sulla condivisione di fotografie. Sono nati il 6 ottobre, nel 1552 il padre gesuita Matteo Ricci, nel 1842 il poeta e patriota Felice Cavallotti, nel 1888 il primo trasvolatore in solitario sul Mediterraneo, Roland Garros, nel 1936 l'economista Paolo Savona e nel 1937 il genetista premio Nobel Mario Capecchi. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Ivan Graziani, nel 1945, il tuffatore italiano plurioro olimpico Klaus Di Biasi, nel 1957, la pattinatrice Matilde Ciccia, nel 1952, il cantante Michele Pecora, nel 1957, e la conduttrice TV Paola Ferrari, nata in questo giorno nel 1960. Bene, era l'ultima segnalazione per il 6 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Sono caduta dentro ai tuoi occhi e ora ci sono dentro fino al cuore.
4: Radio Piemonte Sound.
5: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni, ma che sono straordinarie. Fiorella Mannoia, che omaggia Francesco De Gregori dal palco del Festival di Sanremo con Sempre e per Sempre.

0: La musica rende immortali, per questo abbiamo conservato e vi facciamo ascoltare i saluti di coloro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
1: Ciao, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Livio dei Camaleonti.
2: Io sono Tonino dei Camaleonti, un saluto a tutti, ciao.

0: Radio Piemonte Sound. Accende la tua voglia di musica.
1: Azzurra come la felicità, la vita mia va come una vela, ed ogni giorno è una festa, si sa.

La nostra app si è rifatta al look, è aggiornata ed è sempre con te. Scaricala o aggiornala e ascolta Radio Piemonte Sound ovunque tu voglia. E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro. Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini. Ascoltaci in Piemonte, in Italia.

canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Jalis con Michele Zarrillo, una canzone meravigliosa di Michele Zarrillo, Una rosa blu.

siamo al 6 di ottobre, vediamo che cosa hanno preparato le stelle per noi per farci affrontare al meglio la giornata. Ariete, mantenete la calma e non cedete alle provocazioni. Toro, possibili novità inattese in campo sentimentale. Gemelli, giornata molto ricca di idee innovative e anche di progetti. Cancro, il cielo sarà felicemente movimentato e in continuo fermento. Leone, cercate di superare momenti di disattenzione nel lavoro. Vergine, non avrete una grande giornata, però meglio non lamentarsi, ci può essere anche di peggio. Bilancia, vi risulterà un po' difficile tenere sotto controllo i vostri nervi. Scorpione, sappiate valutare bene la situazione prima di decidere. Sagittario, non credete alle parole troppo lusinghiere di una persona. Capricorno, lasciate sedimentare alcune idee prima di attuarle. Acquario, accertatevi che le vostre valutazioni siano fondate e Pesci, rivedete nei minimi particolari un progetto che vi sta a cuore. Ed è tutto anche per oggi, i consigli delle stelle tornano domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Avresti mai pensato di superare quel dolore? Eppure siamo fatte così, di anima e forza. E dopo aver pianto così tanto da affogare in noi stesse, tocchiamo un punto, laggiù sul fondo, che è sempre quello che ci spinge a risalire. Paola Felice.

Come inizia la tua giornata? Con calma o di corsa? In ogni caso sei nel posto giusto. Radio Piemonte Sound Amica Radio è qui per te, per tenerti compagnia in queste prime ore del mattino. Hey.

0: Sono le 6:03.
1: Anche oggi qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, l'appuntamento con l'almanacco dei grandi nomi della musica italiana ed internazionale.
2: Martedì 6 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Bruno. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno a goccia si scava la pietra ricorda che sono determinazione e perseveranza a permettere di superare gli ostacoli più ardui. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 si rappresentava a Firenze l'opera Euridice di Jacopo Peri, considerata l'atto di nascita del melodramma. Nel 1889, con il motto Spensieratezza, leggerezza e gioia di vivere, a Parigi veniva inaugurato il Moulin Rouge, un locale specializzato in spettacoli di varietà. Nel 1924 nasceva oggi la radiofonia italiana. Alle 21, introdotta da Maria Luisa Boncompagni, la voce di Ines Viviani Donarelli apriva le trasmissioni dell'Unione Radiofonica Italiana. E nel 1929 era la prima giornata per il campionato di calcio di Serie A, che diventava a girone unico, la formula in uso ancora oggi. Nel 1978 Lucio Battisti pubblicava il suo 13° album, Una donna per amico, con 8 nuove canzoni tra cui Prendila così e Aver paura di innamorarsi troppo. Nel 1989 il settimanale La Domenica del Corriere pubblicava il suo ultimo numero, una chiusura arrivata dopo 90 anni di attività. Nel 1995 l'avvistamento di 51 Peg B segnava la prima scoperta di un pianeta extrasolare. Nel 2000, per le dure contestazioni di piazza a Belgrado, Slobodan Milosevic riconosceva a Vojislav Kostunica la vittoria elettorale e si dimetteva da presidente della Jugoslavia. E nel 2010 nasceva oggi Instagram, l'applicazione di rete sociale basata sulla condivisione di fotografie. Sono nati il 6 ottobre, nel 1552 il padre gesuita Matteo Ricci, nel 1842 il poeta e patriota Felice Cavallotti, nel 1888 il primo trasvolatore in solitario sul Mediterraneo, Roland Garros, nel 1936 l'economista Paolo Savona e nel 1937 il genetista premio Nobel Mario Capecchi. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Ivan Graziani, nel 1945, il tuffatore italiano plurioro olimpico Klaus Di Biasi, nel 1957, la pattinatrice Matilde Ciccia, nel 1952, il cantante Michele Pecora, nel 1957, e la conduttrice TV Paola Ferrari, nata in questo giorno nel 1960. Bene, era l'ultima segnalazione per il 6 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Radio Piemonte Sound.
4: L'aforisma del giorno.
5: Nessun ragionamento ti aiuterà a superare i blocchi che ti sei creata. Ci vuole azione. Finché continui a rimanere a bordo vasca, a discutere sulla temperatura dell'acqua, non riuscirai mai a nuotare. Cerca un trampolino, chiudi gli occhi e tuffati. E se prendi una panciata, non incolpare l'acqua e nemmeno te stessa. Intanto avrai imparato a non affogare. Massimo Gramellini, dal libro Cuori allo specchio.

0: Siamo pronti a tradurre insieme il linguaggio misterioso dell'universo e quello delle stelle. Scopriamolo insieme con l'oroscopo del giorno.
1: Siamo al 6 di ottobre, vediamo che cosa hanno preparato le stelle per noi per farci affrontare al meglio la giornata. Ariete, mantenete la calma e non cedete alle provocazioni. Toro, possibili novità inattese in campo sentimentale. Gemelli, giornata molto ricca di idee innovative e anche di progetti. Cancro, il cielo sarà felicemente movimentato e in continuo fermento. Leone, cercate di superare momenti di disattenzione nel lavoro. Vergine, non avrete una grande giornata, però meglio non lamentarsi, ci può essere anche di peggio. Bilancia, vi risulterà un po' difficile tenere sotto controllo i vostri nervi. Scorpione, sappiate valutare bene la situazione prima di decidere. Sagittario, non credete alle parole troppo lusinghiere di una persona. Capricorno, lasciate sedimentare alcune idee prima di attuarle. Acquario, accertatevi che le vostre valutazioni siano fondate e Pesci, rivedete nei minimi particolari un progetto che vi sta a cuore. Ed è tutto anche per oggi, i consigli delle stelle tornano domani.

0: ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. È arrivato il momento di ridere un po' con la simpatia della trasmissione storica Il meglio delle badole online. Rimanete con noi.
1: Sono passati 25 anni da quando abbiamo iniziato il programma Le Badole Online, quasi per scherzo, con un microfono in mano, tanta voglia di regalarvi un sorriso. Volevamo portare il buon umore al vostro mattino, in qualunque luogo foste.
2: Quanto ci siamo divertiti in questi anni, ve lo ricordiamo così.
1: E com'è che la conosci?
3: E basta.
4: Ma è perché c'è.
3: Mannaggia. Sempre in difficoltà ti metto, no?
4: Non è facile fare la radio, attenzione.
3: No.
4: Ma la conosco per una serie di fortunatissime coincidenze, mettiamola così.
1: Hai capito adesso si lanci, come si aiutano uno con l'altro? C'è anche l'altro che sta bene.
3: Io non dico nulla. Io, guarda, io sono immacolato, non chiedetemi niente.
1: Sì, sì.
4: L'amore non ha confini.
1: No, infatti, non ha neanche età.
3: Non ha neanche età, soprattutto. Bravo.
1: Uomo di spettacolo.
3: Ai miei tempi.
1: Allora, adesso dobbiamo fidanzare Carmen, Io ve lo dico.
5: No, guarda.
1: Neanche un po'.
5: Trovate delle altre applicazioni sui vostri app.
1: Non voglio
3: funziona,
1: mica
3: la luna. Se si accontenta gode, Carmen.
4: Così così.
3: Così così, è vero anche quello.
2: Le Badole Online.
1: Cosa sei venuto a fare?
5: Ma sì. Tu sei un attore.
1: Ma gliel'ho detto anch'io, guarda che bravo.
5: Ma guarda che è sulle interpretazioni ci sei.
6: Sì. Dite che ho delle qualità, eh?
1: Dico che hai delle qualità.
5: Iscriviti.
1: Forse un po' bassetto, ma hai delle... però aspetta.
6: Sai, come si dice la legge famosa?
5: Va bene, no, così.
6: Quella là, ecco.
1: Allora, fermo.
6: Tutti,
1: sì. Però qui c'è un'altra cosa da dire. Soggiorna nel campus di Rocco e preparati a vivere un'esperienza dimenticabile. Soggiorna nel campus e trascorri una settimana in un luogo mitico e incantevole. Uno non sa mai dove andare.
6: Vai lì, perfetto.
1: E lui, sai qual è il suo slogan? Only Unidis Porn.
6: Beh, ragazzi.
1: Fa il verso ai Beatles.
5: Viaggio da prenotare.

Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno.

0: arrivato il momento di scoprire che cosa succedeva oggi negli anni. Quindi l'appuntamento con la redazione di Accade Oggi e poi ritorniamo alla musica.
1: Martedì 6 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Bruno. La luna è calante mentre il proverbio del giorno a goccia si scava la pietra ricorda che sono determinazione e perseveranza a permettere di superare gli ostacoli più ardui. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 si rappresentava a Firenze l'opera Euridice di Jacopo Peri, considerata l'atto di nascita del melodramma. Nel 1889 con il motto Spensieratezza, leggerezza e gioia di vivere, a Parigi veniva inaugurato il Moulin Rouge, un locale specializzato in spettacoli di varietà. Nel 1924 nasceva oggi la radiofonia italiana. Alle 21, introdotta da Maria Luisa Boncompagni, la voce di Ines Viviani Donarelli apriva le trasmissioni dell'Unione Radiofonica Italiana. E nel 1929 era la prima giornata per il campionato di calcio di Serie A che diventava a girone unico, la formula in uso ancora oggi. Nel 1978 Lucio Battisti pubblicava il suo 13° album, Una donna per amico, con 8 nuove canzoni tra cui Prendila così e Aver paura di innamorarsi troppo. Nel 1989 il settimanale La Domenica del Corriere pubblicava il suo ultimo numero, una chiusura arrivata dopo 90 anni di attività. Nel 1995 l'avvistamento di 51 Peg B segnava la prima scoperta di un pianeta extrasolare. Nel 2000, per le dure contestazioni di piazza a Belgrado, Slobodan Milosevic riconosceva Vojislav Kostunica la vittoria elettorale e si dimetteva da presidente della Jugoslavia. E nel 2010 nasceva oggi Instagram, l'applicazione di rete sociale basata sulla condivisione di fotografie. Sono nati il 6 ottobre, nel 1552 il padre gesuita Matteo Ricci, nel 1842 il poeta e patriota Felice Cavallotti, nel 1888 il primo trasvolatore in solitario sul Mediterraneo, Roland Garros, nel 1936 l'economista Paolo Savona e nel 1937 il genetista premio Nobel Mario Capecchi. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Ivan Graziani, nel 1945, il tuffatore italiano plurioro olimpico Klaus Di Biasi, nel 1957, la pattinatrice Matilde Ciccia, nel 1952, il cantante Michele Pecora, nel 1957, e la conduttrice TV Paola Ferrari, nata in questo giorno nel 1960. Bene, era l'ultima segnalazione per il 6 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio Piemonte Sound. L'aforisma del giorno.
3: Se qualcuno ti delude, non prendertela. Era il massimo che poteva offrirti.

0: con le previsioni delle stelle e l'oroscopo. Segno per segno.
1: Siamo al 6 di ottobre, vediamo che cosa hanno preparato le stelle per noi per farci affrontare al meglio la giornata. Ariete, mantenete la calma e non cedete alle provocazioni. Toro, possibili novità inattese in campo sentimentale. Gemelli, giornata molto ricca di idee innovative e anche di progetti. Cancro, il cielo sarà felicemente movimentato e in continuo fermento. Leone, cercate di superare momenti di disattenzione nel lavoro. Vergine, non avrete una grande giornata, però meglio non lamentarsi, ci può essere anche di peggio. Bilancia, vi risulterà un po' difficile tenere sotto controllo i vostri nervi. Scorpione, sappiate valutare bene la situazione prima di decidere. Sagittario, non credete alle parole troppo lusinghiere di una persona. Capricorno, lasciate sedimentare alcune idee prima di attuarle. Acquario, accertatevi che le vostre valutazioni siano fondate e Pesci, rivedete nei minimi particolari un progetto che vi sta a cuore. Ed è tutto anche per oggi, i consigli delle stelle tornano domani.

0: Quando sono uragani.
1: Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio. Un tuffo nel passato per scoprire quali sono stati i momenti di allegria e di simpatia al meglio delle badole online.

0: Partiamo da un annuncio di lavoro, se siete d'accordo, che insomma mi ha colpito parecchio.
1: Sì?
0: Cerco ragazzi con voglia di lavorare.
1: Sì.
0: 3 ore al giorno, 100 euro. Quindi, insomma, mica poco. Si tratta di raccolta di uva. Orario dalle 4 alle 7 di mattina. Alle 7 precise stacchiamo perché dobbiamo solo correre perché arriva il proprietario della terra.

0: Sono le 7:02.
1: E dopo questa canzone è giunto il momento dell'informazione. Sentiamo quindi le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: 2 minuti per l'informazione Italia-Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. L'ha fatto per vendicare Gaza e morire da martire. Con queste parole a Mamma al-Mammani, il copilota omanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, ha messo il suo piano. L'uomo ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi erano già filtrati alcuni dettagli sull'obiettivo di al-Mammani. Voleva far schiantare il volo sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Dalle indagini sarebbe emerso che era già atterrato in quell'aeroporto più volte e che progettava da mesi l'attentato. In Israele intanto si sta cercando di capire se abbia agito da solo o se dietro l'accaduto ci sia anche qualcun altro. La Spagna va al voto. Come da previsione, il premier Pedro Sánchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il 29 novembre. La scelta del voto è arrivata dopo che Sánchez ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare. I decreti bocciati prevedevano tra l'altro la sospensione fino al 2030 degli sfratti per le persone vulnerabili, misure contro i cosiddetti fondi avvoltoio e rinnovo automatico dei contratti di affitto. Caro carburanti, è scaduto mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi, senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per usare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che i tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando c'era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran. Il delitto di Garlasco, dopo il caso del DNA sui pedali con 2 esiti nulli mai finiti nel fascicolo dell'epoca, emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio, consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è La Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi, in cui si mettevano in luce la sua presunta freddezza e il suo profilo di calcolatore e manipolatore. Una violenta esplosione si è verificata nella serata di lunedì a Bergamo all'interno di un'abitazione. Stando alla prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 8 feriti, di cui 2 gravi e portati via in codice rosso. Il calcio: gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto al Dall'Ara di Bologna la Turchia guidata da Vincenzo Montella per 3-1. L'incontro era valido per il gruppo A della Nations League. Ora l'Italia è a 7 punti, seconda nel girone. Le ultime 2 gare del gruppo saranno a novembre, contro il Belgio in trasferta e contro la Francia in Italia. Vince anche l'Under 21 di Silvio Baldini, che travolge 6-2 la Polonia, centrando la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Martedì 6 ottobre, un buongiorno a tutti, primo appuntamento con l'informazione a carattere locale. Leggiamo i principali titoli di Cuneo della nostra provincia e cominciamo dal quotidiano La Stampa. In apertura, le case di riposo alla regione, ecco le condizioni per la riforma. Un tavolo di confronto fra l'associazione delle strutture cunesi, la diocesi di Pinerolo e la diaconia valdese. Chieste garanzie su risorse mirate, disponibilità di personale e condivisione sui territori. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata al Palio d'Alba e tempo di tartufo. Dopo il Palio, appunto, e tempo di tartufo, la Corsa degli Asini ha inaugurato l'autunno sotto le torri. Venerdì apre la fiera. Voltiamo pagina, primo piano dedicato al titolo di apertura, le case di riposo disponibili alla riforma, ma per sostenerle dobbiamo arrivarci vive. Troviamo poi le dichiarazioni di Gabriele Gilardi, direttore dell'associazione cunese Case Riposo, che dice: il puro trasferimento di budget dalla residenzialità alla domiciliarità non risolve la situazione. Sempre in primo piano, casa e ospedale di comunità Abra, al via i lavori nell'ex Santo Spirito, un nuovo polo con 20 posti letto e centrale operativa. Nella pagina successiva del primo piano, città Michelin e sostenibilità a Cuneo, delegati da 10 paesi, il summit dei centri che ospitano stabilimenti della multinazionale francese. Troviamo le dichiarazioni della sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, che dice: un'occasione per rincontrarsi e incrociare competenze e buone pratiche. Sempre in primo piano, Great Innova, dopo le parole e i fatti, curare i boschi per vivere meglio. Sabato in San Francesco a Cuneo, pomeriggio di talk con il festival dell'associazione. E poi bando per 16 posti di servizio civile in campo ambientale in provincia, domande entro il 6 novembre. Voltiamo pagina alla stangata dei carburanti per i piemontesi, un conto da 800 milioni. Nonostante il tetto ai prezzi, la spesa cresce del 20% e sfiora i 4,9 miliardi. Torino, quinta provincia italiana per rincari, ad Alessandria aumenti record. E poi ancora un extra costo da 160 milioni, ora sbanda il trasporto pubblico. L'intervento del governo non basta, serve un provvedimento strutturale. Troviamo poi diverse dichiarazioni da Serena Lancione, presidente ANAV, che dice: da novembre, in assenza di interventi, la situazione rischia di diventare insostenibile. E poi troviamo le parole di Enrico Galleano, amministratore delegato di Bus Company, che dice: i nostri margini si erodono sempre più e la situazione sembra destinata a durare ancora a lungo. Ci spostiamo a pagina 36, la cronaca: due morti sulle strade del Monregalese, gli incidenti a meno di 24 ore di distanza. Motociclista cunese di 59 anni si è scontrato con un'auto, una donna di Breolungi urtata da una navetta mentre era a piedi. E poi ancora alcuni titoli di cronaca: i guai della statale 28 per il monitoraggio, serve un comitato alla regione sull'iniziativa della provincia. E poi due agenti aggrediti da un detenuto in carcere a Saluzzo, l'ennesima denuncia del sindacato OSAP. E infine, accusata di stalking al vicino, ai vicini di alloggio, il PM chiede 10 mesi in un condominio della zona di Mondovì. A pagina 37 ancora la cronaca: mala movida, l'ordinanza sulla vivibilità, il comune di Cuneo ha avviato l'iter, misure in corso Giolitti e quadrilatero. E poi il dramma di Simona, la maestra di Fossano, morta a soli 32 anni, la Proloco ha annullato tutti gli eventi. Vediamo adesso a pagina 39, vite di donne e uomini dedicate al lavoro. A Cuneo la consegna di 136 premi fedeltà, 6 sigilli d'oro e uno per l'innovazione e sostenibilità a cura della Camera di Commercio. E poi altri titoli: istituto musicale, il comune affida la gestione alla FP. Il Vivaldi di Busca apre un altro capitolo, l'accordo annuale farà partire i corsi. E poi un commissario per l'Accademia Montis Regalis, la regione ha nominato Danilo Rinaudo, che guiderà la fondazione di Mondovì. E infine l'integrazione di ogni giorno parlando italiano, le proposte dell'associazione La Giosta, progetto multietnico concreto, diceva. Ci spostiamo adesso sul web con i quotidiani online. Targato CN in apertura: Giuliana Cirio si sfila dalla corsa per la direzione generale della Fondazione CRC. Lo ha comunicato con una lettera inviata al CDA. In corsa per la successione a Roberto Giordana restano Paolo Bertolino, segretario di Union Camere, e Enea Cesana, responsabile dell'attività istituzionale della Fondazione stessa. Nei prossimi giorni le audizioni del presidente Gola nei municipi di Alba, 7 ottobre, e Cuno il 13 ottobre. Cuno dice.it, in apertura la cronaca: la ragazza non era ubriaca, volle lei il rapporto con i calciatori, l'altra verità sulla notte di Bra. Le difese dei tre ex giallorossi accusati di stupro smentiscono la ricostruzione della studentessa che ha denunciato tra un mese il verdetto. Cuno24.it, in copertina: camere mortuarie nelle RSA, Marro dichiara il caso di Centallo dimostra l'assurdità della norma. La consigliera regionale Giulia Marro interviene sul caso della camera mortuaria dell'istituto San Camillo di Centallo, non più utilizzabile per persone non ospiti della RSA, annunciata una richiesta di modifica della norma regionale. Chiudiamo con Idea Web TV e col titolo: quattro donne e le loro storie, protagoniste dei giovedì di Muse Ribelli a Mondovì. E con questo titolo per il momento è tutto, con le informazioni e i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: La versione live di Una rosa blu di Michele Zarrillo. Sono le 7:16. Un buongiorno a tutti. Appunto, martedì 6 ottobre, siamo pronti a iniziare questa mattinata insieme, queste prime ore del mattino in compagnia. Come sempre, diamo spazio all'informazione a carattere locale, all'immancabile musica, ma anche alle rubriche che colorano e insomma danno un po' di brio a questo inizio di mattina, con tante curiosità, a partire dall'almanacco che ci racconta quei fatti storici del passato, le curiosità e le caratteristiche, la giornata di oggi, la data di oggi nello specifico. In questo caso parliamo del 6 ottobre con Francesco Cataldo.
1: Martedì 6 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Bruno. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno, a goccia si scava la pietra, ricorda che sono determinazione e perseveranza a permettere di superare gli ostacoli più ardui. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 si rappresentava a Firenze l'opera Euridice di Jacopo Peri, considerata l'atto di nascita del melodramma. Nel 1889, con il motto Spensieratezza, leggerezza e gioia di vivere, a Parigi veniva inaugurato il Moulin Rouge, un locale specializzato in spettacoli di varietà. Nel 1924 nasceva oggi la radiofonia italiana. Alle 21, introdotta da Maria Luisa Boncompagni, la voce di Ines Viviani Donarelli apriva le trasmissioni dell'Unione Radiofonica Italiana. E nel 1929 era la prima giornata per il campionato di calcio di Serie A, che diventava a girone unico, la formula in uso ancora oggi. Nel 1978 Lucio Battisti pubblicava il suo 13° album, Una donna per amico, con 8 nuove canzoni, tra cui Prendila così e Aver paura di innamorarsi troppo. Nel 1989 il settimanale La Domenica del Corriere pubblicava il suo ultimo numero, una chiusura arrivata dopo 90 anni di attività. Nel 1995 l'avvistamento di 51 Peg B segnava la prima scoperta di un pianeta extrasolare. Nel 2000, per le dure contestazioni di piazza a Belgrado, Slobodan Milosevic riconosceva Vojislav Kostunica la vittoria elettorale e si dimetteva da presidente della Jugoslavia. E nel 2010 nasceva oggi Instagram, l'applicazione di rete sociale basata sulla condivisione di fotografie. Sono nati il 6 ottobre, nel 1552 il padre gesuita Matteo Ricci, nel 1842 il poeta e patriota Felice Cavallotti, nel 1888 il primo trasvolatore in solitario sul Mediterraneo, Roland Garros, nel 1936 l'economista Paolo Savona e nel 1937 il genetista premio Nobel Mario Capecchi. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Ivan Graziani, nel 1945, il tuffatore italiano plurioro olimpico Klaus Di Biasi, nel 1957, la pattinatrice Matilde Ciccia, nel 1952, il cantante Michele Pecora, nel 1957, e la conduttrice TV Paola Ferrari, nata in questo giorno nel 1960. Bene, era l'ultima segnalazione per il 6 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Quando si entra nell'anima di qualcuno, bisognerebbe togliersi le scarpe e camminare in punta di piedi. I luoghi sacri vanno rispettati. Barbara Brussa.

0: Agnese Dolce Agnese, così come ci ha raccontato Francesco Cataldo nell'almanacco di quest'oggi, il 6 ottobre del 1945 nasceva Ivan Graziani, che abbiamo ricordato perché ci ha lasciato nel 1997, appunto oggi sarebbe stato il suo compleanno, il suo 81esimo compleanno. Allora l'abbiamo ricordato, in qualche modo gli facciamo gli auguri ovunque si trovi in questo momento, ricordandolo appunto con Agnese Dolce Agnese. Diamo spazio ancora alla musica, rimaniamo in Italia, un singolo di questo 2026, Chiara Gagliazzo con Basta Poco. Ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340 33 11 994.

questa era Basta Poco di Chiara Gagliazzo, appunto un singolo di questo 2026. E tra le altre curiosità che ci ha raccontato per quest'oggi Francesco Cataldo, beh, possiamo dire che in qualche modo sia anche il nostro di compleanno, perché 102 anni fa, nel 1924, il 6 ottobre alle ore 21, di fatto nasceva la radiofonia italiana. L'esordio è affidato alla voce di Ines Viviani Donarelli, che dopo essere stata introdotta da Maria Luisa Boncompagna, alle ore 21 appunto, come vi dicevo, annuncia Unione Radiofonica Italiana. Tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto, il buonasera. Dunque, in qualche modo, in questo anno comunque speciale per noi, in cui Radio Piemonte Sound compie 50 anni, appunto ne festeggiamo anche sicuramente quest'oggi 102 per la nascita della radiofonia italiana. Siamo arrivati alle 7.29, dunque all'appuntamento con l'informazione delle 7.30, diamo la linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti Italia Mondo.

Bentrovati. Il conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze di difesa russe hanno neutralizzato 105 droni ucraini diretti verso Mosca. Un drone ha colpito un sito petrolifero russo. Intanto arriva un nuovo allarme degli 007 tedeschi, secondo cui Mosca starebbe conducendo una guerra nell'ombra contro Berlino, citando tra gli esempi il fallito attentato di Lipsia. Le proteste studentesche in Francia. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione, un altro adolescente invece ha perso l'uso di un occhio. Le associazioni studentesche accusano il governo di reprimere le mobilitazioni con una brutalità sproporzionata. Oggi è prevista una nuova giornata d'azione e gli studenti chiedono più risorse per l'istruzione. Violenta esplosione ieri sera in un'abitazione a Bergamo, provocata probabilmente da una fuga di gas. Almeno 8 le persone rimaste ferite, evacuate alla palazzina per effettuare le verifiche sulla stabilità dell'edificio. Calcio Nations League. A Bologna ieri sera l'Italia ha sconfitto la Turchia per 3-1, gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. La vittoria, complice la sconfitta del Belgio contro la Francia, proietta gli azzurri al secondo posto del gruppo 1. È tutto, a più tardi.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo martedì 6 ottobre con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Iniziamo dal quotidiano La Stampa, in prima pagina: le case di riposo alla regione, ecco le condizioni per la riforma. Un tavolo di confronto fra l'associazione delle strutture cunesi, la diocesi di Pinerolo e la diaconia valdese, chieste garanzie su risorse mirate, disponibilità di personale e condivisione sui territori. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata al Paglio, la corsa degli asini ha inaugurato l'autunno sotto le torri, venerdì apre la fiera, tutto questo appunto ad alba. Il primo piano dedicato al titolo di apertura nella prima pagina. Nella seconda pagina invece del primo piano troviamo il titolo: città Michelin e sostenibilità a Cuneo, delegati da 10 paesi, il summit dei centri che ospitano stabilimenti della multinazionale francese. Troviamo anche le dichiarazioni di Patrizia Manassero, la sindaca di Cuneo, che dichiara: un'occasione per incontrare e incrociare competenze e buone pratiche. E poi ancora sempre in primo piano, Great Innova, dopo le parole e i fatti, curare i boschi per vivere meglio, sabato in San Francesco a Cuneo, pomeriggio di talk con il festival dell'associazione. E poi ancora bando per 16 posti di servizio civile in campo ambientale in provincia, domande entro il 6 novembre. Voltiamo pagina alla stangata dei carburanti per i piemontesi, un conto da 800 milioni. Nonostante il tetto ai prezzi, la spesa cresce del 20% e sfiora i 4,9 miliardi. Torino, quinta provincia italiana per rincari, ad Alessandria aumenti record. E poi ancora un extra costo da 160 milioni, ora sbanda il trasporto pubblico. L'intervento del governo non basta, serve un provvedimento strutturale. Troviamo le dichiarazioni di Serena Lancione, presidente ANAV, che dice: da novembre, in assenza di interventi, la situazione rischia di diventare insostenibile. E poi troviamo anche le parole di Enrico Galleano, amministratore delegato Bus Company, che dice: i nostri margini si erodono sempre più e la situazione sembra destinata a durare ancora a lungo. Voltiamo pagina, passiamo alla cronaca. Due morti sulle strade del Monregalese, gli incidenti a meno di 24 ore di distanza. Motociclista cunese di 59 anni si è scontrato con un'auto, una donna di Breolungi urtata da una navetta mentre era a piedi. E poi ancora altri titoli di cronaca: ai guai della statale 28 per il monitoraggio, serve un comitato alla regione sull'iniziativa della provincia. E poi i due agenti aggrediti da un detenuto in carcere a Saluzzo, l'ennesima denuncia del sindacato OSAP. E infine, accusata di stalking ai vicini di alloggio, il PM chiede 10 mesi in un condominio della zona di Mondovì. A pagina 37 ancora la cronaca: mala movida all'ordinanza sulla vivibilità. Il comune di Cuneo ha avviato l'iter, misure in corso Giolitti e quadrilatero. E poi il dramma di Simona, la maestra di Fossano, morta a soli 32 anni. La Proloco ha annullato tutti gli eventi. Passiamo oltre a pagina 39, vite di donne e uomini dedicata al lavoro. A Cuneo la consegna di 136 premi fedeltà, 6 sigilli d'oro e uno per innovazione e sostenibilità a cura della Camera di Commercio. E poi troviamo altri tre titoli: istituto musicale, il comune affida la gestione all'AFP, il Vivaldi di Busca apre un altro capitolo, l'accordo annuale farà partire i corsi. E poi un commissario per l'Accademia Montis Regalis, la regione ha nominato Danilo Rinaudo che guiderà la fondazione di Mondovì. E infine nell'integrazione di ogni giorno parlando italiano, la proposta dell'associazione La Giostra, progetto multietnico concreto a Ceva. Ci spostiamo sul web con i quotidiani online. Giuliana Cirio si sfila dalla corsa per la direzione generale della fondazione CRC, questo è il titolo di apertura di Targato CN, che poi continua: lo ha comunicato con una lettera inviata al CDA in corsa per la successione a Roberto Giordana. Restano Paolo Bertolino, segretario di Union Camere, e Enea Cesana, responsabile dell'attività istituzionale della fondazione stessa. Nei prossimi giorni l'audizione del presidente Gola nei municipi di Alba il 7 ottobre e Cuneo il 13 ottobre. Cuneo10.it in apertura di home page la cronaca: la ragazza non era ubriaca, vuole lei il rapporto con i calciatori, l'altra verità sulla notte di Bra. Le difese dei tre ex giallorossi accusati di stupro smentiscono la ricostruzione della studentessa che ha denunciato tra un mese il verdetto. Cuneo24.it in copertina: camere mortuarie nell'RSA Marro, il caso di Centallo dimostra l'assurdità della norma. La consigliera regionale Giulia Marro interviene sul caso della camera mortuaria dell'istituto San Camillo di Centallo, non più utilizzabile per persone non ospiti della RSA, annunciata una richiesta di modifica della norma regionale. Chiudiamo con Idea Web TV e con il titolo: quattro donne e le loro storie protagoniste dei giovedì di Muse Ribelli a Mondovì. E con questo titolo è tutto per il momento, i prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i Castagneti e Borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tante attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la Sagra dei Sapori di Strada e la Gran Baldoria dei Mondai. Il 17 ottobre alle 20 la Festa delle Leve, ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta.

0: E questa era Parafulmini, l'ultima di Giorgia per questo 2026, appunto suo ultimo singolo della cantante, che ormai si è anche data alla carriera, diciamo, da conduttrice con un grande successo nelle diverse stagioni di questi ultimi anni di X Factor. Siamo arrivati alle 7:47, dunque ed ora giunto il tempo di affrontare questo 6 ottobre dal punto di vista dell'astrologia, delle stelle. Che cosa hanno in serbo per noi per la giornata di oggi e tutti i consigli utili per affrontarla al meglio. Segno per segno,
1: l'oroscopo del giorno. Siamo al 6 di ottobre, vediamo che cosa hanno preparato le stelle per noi per farci affrontare al meglio la giornata. Ariete, mantenete la calma e non cedete alle provocazioni. Toro, possibili novità inattese in campo sentimentale. Gemelli, giornata molto ricca di idee innovative e anche di progetti. Cancro, il cielo sarà felicemente movimentato e in continuo fermento. Leone, cercate di superare momenti di disattenzione nel lavoro. Vergine, non avrete una grande giornata, però meglio non lamentarsi, ci può essere anche di peggio. Bilancia, vi risulterà un po' difficile tenere sotto controllo i vostri nervi. Scorpione, sappiate valutare bene la situazione prima di decidere. Sagittario, non credete alle parole troppo lusinghiere di una persona. Capricorno, lasciate sedimentare alcune idee prima di attuarle. Acquario, accertatevi che le vostre valutazioni siano fondate e Pesci, rivedete nei minimi particolari un progetto che vi sta a cuore. Ed è tutto anche per oggi, i consigli delle stelle tornano domani. No!

0: Harry Styles ci ha accompagnato all'appuntamento delle 7.52 con l'almanacco. Abbiamo scoperto attraverso le stelle quella che sarà la giornata di oggi. Scopriamo invece questo 6 ottobre attraverso il passato, i fatti storici accaduti nella giornata di oggi, nel 6 ottobre, ma anche tutte le curiosità e le caratteristiche che questa data si porta appresso. Appunto, tutto questo e molto altro con Francesco Cataldo e l'Accadde Oggi.
1: Martedì 6 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Bruno. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno a goccia si scava la pietra ricorda che sono determinazione e perseveranza a permettere di superare gli ostacoli più ardui. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 si rappresentava a Firenze l'opera Euridice di Jacopo Peri, considerata l'atto di nascita del melodramma. Nel 1889, con il motto Spensieratezza, leggerezza e gioia di vivere, a Parigi veniva inaugurato il Moulin Rouge, un locale specializzato in spettacoli di varietà. Nel 1924 nasceva oggi la radiofonia italiana. Alle 21, introdotta da Maria Luisa Boncompagni, la voce di Ines Viviani Donarelli apriva le trasmissioni dell'Unione Radiofonica Italiana. E nel 1929 era la prima giornata per il campionato di calcio di Serie A, che diventava a girone unico, la formula in uso ancora oggi. Nel 1978 Lucio Battisti pubblicava il suo 13° album, Una donna per amico, con 8 nuove canzoni tra cui Prendila così e Aver paura di innamorarsi troppo. Nel 1989 il settimanale La Domenica del Corriere pubblicava il suo ultimo numero, una chiusura arrivata dopo 90 anni di attività. Nel 1995 l'avvistamento di 51 Peg B segnava la prima scoperta di un pianeta extrasolare. Nel 2000, per le dure contestazioni di piazza a Belgrado, Slobodan Milosevic riconosceva Vojislav Kostunica la vittoria elettorale e si dimetteva da presidente della Jugoslavia. E nel 2010 nasceva oggi Instagram, l'applicazione di rete sociale basata sulla condivisione di fotografie. Sono nati il 6 ottobre, nel 1552 il padre gesuita Matteo Ricci, nel 1842 il poeta e patriota Felice Cavallotti, nel 1888 il primo trasvolatore in solitario sul Mediterraneo, Roland Garros, nel 1936 l'economista Paolo Savona e nel 1937 il genetista premio Nobel Mario Capecchi. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Ivan Graziani, nel 1945, il tuffatore italiano plurioro olimpico Klaus Di Biasi, nel 1957, la pattinatrice Matilde Ciccia, nel 1952, il cantante Michele Pecora, nel 1957, e la conduttrice TV Paola Ferrari, nata in questo giorno nel 1960. Bene, era l'ultima segnalazione per il 6 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Questa era Sunny dei Boney M, la loro versione nata nel 1976. Infatti compie quest'anno 50 anni questa canzone, che è una reinterpretazione del gruppo. Quella originale invece è del 66. Oggi l'abbiamo ascoltata perché all'interno dell'almanacco del compleanno di chi compie gli anni oggi, Bobby Farrell, uno dei membri del Boney M, era nato il 6 ottobre del 1949. Sarebbe stato il suo compleanno, perché poi è scomparso il 30 dicembre del 2010. Appunto, allora, per celebrarlo ma anche per ricordarlo, abbiamo suonato questa canzone dei Boney M, che ci ha anche accompagnato alle 8 in punte esatte, dunque all'appuntamento con l'informazione. Diamo dunque la linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti di Italia Mondo.
1: Buongiorno dalla redazione. L'ha fatto per vendicare Gaza e morire da martire. Con queste parole a Mamma Al-Mammani, il copilota umanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, ha messo il suo piano. L'uomo ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi erano già filtrati alcuni dettagli sull'obiettivo di Al-Mammani. Voleva far schiantare il volo sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Dalle indagini sarebbe emerso che era già atterrato in quell'aeroporto più volte e che progettava da mesi l'attentato. In Israele intanto si sta cercando di capire se abbia agito da solo o se dietro l'accaduto ci sia anche qualcun altro. La Spagna va al voto. Come da previsione, il premier Pedro Sánchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il 29 novembre. La scelta del voto è arrivata dopo che Sánchez ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare. I decreti bocciati prevedevano tra l'altro la sospensione fino al 2030 degli sfratti per le persone vulnerabili, misure contro i cosiddetti fondi avvoltoio e rinnovo automatico dei contratti di affitto. Caro carburanti, è scaduto mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi, senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per usare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che i tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando c'era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran. Il delitto di Garlasco, dopo il caso del DNA sui pedali con due esiti nulli mai finiti nel fascicolo dell'epoca, è emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio, consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è La Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi, in cui si mettevano in luce la sua presunta freddezza e il suo profilo di calcolatore e manipolatore. Una violenta esplosione si è verificata nella serata di lunedì a Bergamo all'interno di un'abitazione. Stando alla prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 8 feriti, di cui 2 gravi e portati via in codice rosso. Il calcio: gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto al Dallara di Bologna la Turchia guidata da Vincenzo Montella per 3-1. L'incontro era valido per il gruppo A della Nations League. Ora l'Italia è a 7 punti, seconda nel girone. Le ultime 2 gare del gruppo saranno a novembre, contro il Belgio in trasferta e contro la Francia in Italia. Vince anche l'Under 21 di Silvio Baldini, che travolge 6-2 la Polonia, centrando la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. È tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Appuntamento con l'informazione a carattere locale. Per questo martedì 6 ottobre leggiamo i titoli di culo della nostra provincia, iniziando dal quotidiano La Stampa. In apertura di prima pagina, le case di riposo alla regione. Ecco le condizioni per la riforma. Un tavolo di confronto fra le associazioni delle strutture cunesi, la diocesi di Pinerolo e la diaconia valdese. Chieste garanzie su risorse mirate, disponibilità di personale e condivisione sui territori. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata alla corsa degli asini che ha inaugurato l'autunno sotto le torri. Venerdì apre la fiera. Voltiamo pagina, il primo piano dedicato al titolo di apertura, e nella pagina successiva, nella seconda pagina del primo piano invece troviamo il titolo Città Michelin e Sostenibilità, Cuneo, delegati da 10 paesi, il summit dei centri che ospitano stabilimenti della multinazionale francese. Troviamo anche le parole della sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, che dichiara un'occasione per incontrarsi, incrociare competenze e buone pratiche. Sempre nella seconda pagina del primo piano troviamo poi il titolo Great Innova, dopo le parole i fatti, curare i boschi per vivere meglio. Sabato in San Francesco a Cuneo, pomeriggio di talk con il festival dell'associazione. E inoltre un altro titolo, bando per 16 posti di servizio civile in campo ambientale in provincia, domande entro il 6 novembre. Voltiamo pagina alla stangata dei carburanti. Per i piemontesi un conto da 800 milioni. Nonostante il tetto ai prezzi, la spesa cresce del 20% e sfiora i 4,9 miliardi. Torino, quinta provincia italiana per rincari. Ad Alessandria aumenti record. Voltiamo pagina ancora con il carburante. Un extra costo da 160 milioni, ora sbanda il trasporto pubblico. L'intervento del governo non basta, serve un provvedimento strutturale. Troviamo anche le parole di Serena Lancione, presidente ANAV, che dice da novembre in assenza di interventi la situazione rischia di diventare insostenibile. E poi anche troviamo le dichiarazioni di Enrico Galleano, amministratore delegato di Bus Company, che dichiara: i nostri margini si erodono sempre più e la situazione sembra destinata a durare ancora a lungo. Andiamo oltre a pagina 36 e passiamo alla cronaca. Due morti sulle strade del Monregalese, gli incidenti a meno di 24 ore di distanza. Motociclista cunese di 59 anni si è scontrato con un'auto, una donna di Breolungi urtata da una navetta mentre era a piedi. E poi altri titoli di cronaca. I guai della statale 28, per il monitoraggio serve un comitato alla regione sull'iniziativa della provincia. E poi ancora due agenti aggrediti da un detenuto in carcere a Saluzzo, l'ennesima denuncia del sindaco OSAP. E un altro titolo ancora: accusata di stalking ai vicini di alloggio, il PM chiede 10 mesi in un condominio della zona di Mondovì. A pagina 37 troviamo ancora la cronaca con mala movida all'ordinanza sulla vivibilità. Il comune di Cuneo ha avviato l'iter misure in corso Giolitti e quadrilatero. E poi ancora il dramma di Simona, la maestra di Fossano, morta a soli 32 anni. La Proloco ha annullato tutti gli eventi. Andiamo oltre a pagina 39, vite di donne e uomini dedicate al lavoro. A Cuneo la consegna di 136 premi fedeltà, 6 sigilli d'oro e uno per innovazione e sostenibilità a cura della Camera di Commercio. E poi vediamo ancora tre titoli: istituto musicale, il comune affida la gestione alla FP, il Vivaldi di Busca apre un altro capitolo, l'accordo annuale farà partire i corsi. E poi un commissario per l'Accademia Montis Regalis, la regione ha nominato Danilo Rinaudo che guiderà la fondazione di Mondovì. E infine l'integrazione di ogni giorno parlando italiano, le proposte dell'associazione La Giostra, progetto multietnico concreto a Ceva. Ci spostiamo adesso al web con targato CN. In apertura di homepage, Giuliana Cirio si sfida dalla corsa per la direzione generale della Fondazione CRC. Lo ha comunicato con una lettera inviata al CDA. In corsa per la successione a Roberto Giordana restano Paolo Bertolino, segretario di Union Camere, e Enea Cesana, responsabile dell'attività istituzionale della fondazione stessa. Nei prossimi giorni le audizioni del presidente Gola nei municipi di Alba il 7 ottobre e di Cuneo il 13 ottobre. Cuneodice.it, in apertura di homepage la cronaca: la ragazza non era ubriaca, volle lei il rapporto con i calciatori. L'altra, verità sulla notte di Bra. Le difese dei tre ex giallorossi accusati di stupro smentiscono la ricostruzione della studentessa che ha denunciato. Tra un mese il verdetto. Cuneo24.it, in copertina: camere mortuarie nell'RSA, Giulia Marro dichiara: il caso di Centallo dimostra l'assurdità della norma. La consigliera regionale Giulia Marro interviene sul caso della camera mortuaria dell'Istituto San Cammino di Centallo, non più utilizzabile per persone non ospiti della RSA, annunciata una richiesta di modifica della norma regionale. E vediamo ancora Idea Web TV in apertura: quattro donne e le loro storie, protagoniste dei giovedì di Muse Ribelli a Mondovì. E con questo titolo è tutto, con l'informazione e i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: 8:16, ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto e continuiamo questa mattinata insieme, queste prime ore del mattino che come sempre sono formate, sono create dall'informazione a carattere locale, ampio spazio anche alla musica, ma ci sono anche le nostre immancabili rubriche. Abbiamo già ascoltato l'Accadde Oggi che ci ha raccontato i fatti storici del passato e le curiosità di questo 6 ottobre, abbiamo ascoltato l'astrologia, le stelle e i consigli utili per la giornata di oggi. Beh, manca il buon umore, manca il sorriso, il piede giusto per iniziare questa mattinata insieme e farlo appunto nel migliore dei modi. Come sempre a pensarci è il meglio delle Badole Online.
1: L'allegria delle Badole Online. Chiacchiere, buon umore e simpatia. Un assaggio.
2: Brad Pitt, ma fammi sto WhatsApp. Parliamone. No, per dire, io ho qualche difficoltà con l'inglese, mi aiuta, mi agevola.
3: Se lo vuoi italiano, c'è Raul Bova che sta per essere scaricato perché non sa rifare il letto.
2: Allora, Raul Bova, nel caso, il letto lo faccio io. No, che lo sappia, perché è anche giusto che la gente, no? Che lo sappia.
3: Via. Raul che ci ascolta tutte le mattine, ascolta questo.

0: divertimento, ironia e buona musica.
1: Un ragazzo ti ripete quanto ti ama, un uomo te lo dimostra. Un ragazzino ti fa sentire come se non fossi abbastanza, un uomo ti fa voler essere una persona migliore. Un ragazzo è possessivo, un uomo è protettivo.
2: Ma io fino adesso ho trovato delle ragazzine. La domanda è questa, rispondi.
1: Ok,
2: prego.
1: Un ragazzo si sente a disagio se tu eccelli in qualcosa rispetto a lui. Un uomo non è minacciato dal tuo successo, ma orgoglioso di te, è ispirato.
2: Basta. E con questa
1: siamo alla 4. Chiudiamo.
2: Siamo solo alla 4. Cioè, è che vabbè, scoprire, dai, scoprire a una certa età di aver frequentato solo ragazzini è dura.
3: I momenti più simpatici e divertenti della trasmissione Le Badole Online. Kuma, destorduiese cool computer. Se segui le istruzioni che duma te sbagli neng. Prima tu catan computer. Staneli a vardè mila lire o marcandelo al mercà. Che pei cati il Ramadan. Che fa new fusion ad ben vei e camplun tel ces dop che i meis. Ma catelo dal ragionier purette. Che le barbis insieme ai computer su manen.
4: Su manen se con sima sua funda.
3: Ah, ok. Desmenti a negat catei giari che prima o poi advenga tai. Fusanen giughi chat. Ades che ces che da sportalo a ca. Figlio un'ensima al termo che affonda memoria come se pensa puntina. Bello sulla tavola. Cot fai?
4: C'ha cui lontano. Ale vanno a bunza da Arzete, no? Adesso spicca la spina, visca il video e l'esco è scritto.
3: Tutte le istruzioni lo mabitai in piemontese, perdete la man. Date danni, con bardi, sgnacca il tastin, fica il dischin, visibile, in tal per tutti.
4: Ma io pusa ne, con pusa, lei già smentiate che hai il disc durn 30? Ciamlo, ma neanche con la voce balengo, sniaca in 30, pista sert, neanche con lì, con giuri, aso, con vedi in tubo. Scut me, ciamo a ragionier puret, che è a mosta.
0: Le Badole Online.

0: convenienza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49€. Scopri di più su Conad.it.
2: Dall'8 all'11 ottobre Mondovin si accende con Sport e Culture Festival. Quattro giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
3: Sport and Culture Festival a Mondovin, 8-11 ottobre.
4: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
5: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
4: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
5: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
4: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
5: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
4: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.

0: Noemi insieme a Vito Salamanca, Tu cosa fai questa sera? Uno dei singoli che ci ha accompagnato, che ha fatto da colonna sonora a questa estate 2026 e che ci ha accompagnato anche alle 8:29 per questo martedì 6 ottobre. Abbiamo ascoltato prima il meglio delle Badole Online, appunto, e adesso Noemi insieme a Vito Salamanca ci ha accompagnato l'appuntamento con l'informazione. Dunque, diamo la linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: News dall'Italia e

0: Salandri. In primo piano la crisi politica in Spagna che si avvia a elezioni anticipate. Ieri l'annuncio del premier Sanchez dopo la sconfitta subita in Parlamento sui decreti volti a contenere l'emergenza abitativa. Le proteste per il diritto alla casa stanno dilagando da giorni in tutto il paese. Il servizio è di Laura Supino.
1: Un passo indietro che sa di rilancio, quello di Pedro Sanchez, è tra i pochi premier progressisti rimasti in Europa che ieri ha rotto gli indugi annunciando le proprie dimissioni e il voto anticipato. La Spagna tornerà alle urne il prossimo 29 novembre. La decisione è arrivata dopo la sconfitta parlamentare della scorsa settimana, quando il governo è stato battuto sui decreti legge destinati a far fronte alla crisi abitativa che investe la Spagna. A spingere l'esecutivo a varare i decreti sull'emergenza casa erano state le oceaniche proteste esplose per il clamoroso sfratto della 87enne Mari Carmen, portata via in barella, il movimento degli acampados che da giorni occupa con le tende strade e piazze delle città spagnole chiama ora alla lotta anche i sindacati invocando lo sciopero generale. Una rabbia sociale che Sanchez, finora in svantaggio nei sondaggi, punta a capitalizzare. Contro la peggiore opposizione della storia, il suo appello è ora di dare più forza alla coalizione progressista per difendere le nostre conquiste sociali.
0: Il conflitto russo-ucraino: nella notte le forze di difesa russe hanno neutralizzato 105 droni diretti verso Mosca. Intanto all'indomani della visita del cancelliere Merz a Kiev arriva il nuovo allarme degli 007 tedeschi, secondo cui Mosca starebbe conducendo una guerra nell'ombra contro Berlino, citando il fallito attentato di Lipsia. Il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai: l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire, quanto ha rivelato durante l'interrogatorio negli Emirati Arabi il copilota omanita che ha aggredito il comandante indiano con l'ascia d'emergenza durante il volo diretto a Tel Aviv. Secondo Channel 12, il 29enne, ora in stato di arresto, si era fatto assumere dalla compagnia emiratina proprio perché volava su Tel Aviv e da mesi avrebbe pianificato il piano con l'obiettivo di far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion. Torniamo in Italia alle battute finali. Il percorso della legge elettorale giunta in terza lettura alla Camera. Il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo. Oggi al via le dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale non prima delle 14. Sul piede di guerra le opposizioni: scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, attacca il PD. Così mettete in soffitta la democrazia parlamentare, accusano i 5 Stelle. Il via libera definitivo al testo è atteso per giovedì 8 ottobre. Electrolux ed Ex Ilva, due crisi industriali vicine a due punti di svolta. La multinazionale svedese ritira i licenziamenti, mentre per Ex Ilva confermata la chiusura dell'area a caldo. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: La multinazionale svedese Electrolux ha ritirato il piano da 1450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1250 lavoratori in 3 anni anche con il ricorso alla cassa integrazione. È quanto emerso dall'incontro di ieri al Ministero delle Imprese con l'azienda e le parti sociali. Siamo pronti a sostenere il nuovo piano di rilancio anche con strumenti straordinari nella prossima legge di bilancio, ha dichiarato il ministro Urso. Di passo importante ha parlato Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM CGIL.
3: Finalmente si toglie la data di chiusura di Cerreto, e cioè le produzioni Electrolux proseguiranno a Cerreto senza data di scadenza.
2: Nuovo tavolo previsto per l'8 ottobre. Per quanto riguarda invece il capitolo Ex Ilva, confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo del polo di Taranto entro fine ottobre. Prevalgono le urgenze di salute pubblica, ma c'è preoccupazione per l'impatto occupazionale. Le imprese dell'indotto avevano prospettato circa 2500 licenziamenti.
0: Violenta esplosione ieri sera in un'abitazione a Bergamo, provocata probabilmente da una fuga di gas. Almeno 8 persone sono rimaste ferite, di cui 2 in gravi condizioni. Sul posto

0: Sono intervenuti diversi mezzi del 118 oltre a vigili del fuoco e polizia, evacuata la palazzina per effettuare le verifiche sulla stabilità dell'edificio. Sembrava un terremoto prima dello scoppio, abbiamo avvertito un forte odore di gas, hanno raccontato alcuni residenti della zona. Siamo al calcio, l'Italia continua a convincere e a vincere. A Bologna ieri sera gli azzurri nel quarto incontro di Nations League hanno battuto la Turchia per 3-1, una vittoria che, complice la sconfitta del Belgio contro la Francia, ci proietta al secondo posto del gruppo 1. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
1: Erano passati solo 10 giorni dal brutto KO interno con il Belgio, che prefigurava foschi scenari. Invece l'Italia, riveduta e corretta da Roberto Mancini, dopo aver pareggiato in Francia tra gli applausi, batte ancora una volta la Turchia di Vincenzo Montella, questa volta a Bologna, città cara al CT. Un 3-1 a favore che proietta addirittura gli azzurri al secondo posto nel girone di Nations League, visto il KO del Belgio in casa dei francesi. Al Dallara rete di Scamacca nel primo tempo, nella ripresa il pari turco e poi pratica chiusa con gli acuti dell'ex Bologna Calafiori e del subentrato Pio Esposito. Non nasconde la soddisfazione Roberto Mancini.
2: Essere andati in vantaggio, aver sofferto un po' all'inizio sul loro possesso palla, poi aver ripreso la partita, averla rivinta, abbiamo avuto altre occasioni per fare gol, quindi questa è stata una partita molto positiva.
1: Poi alla domanda su cosa gli sia piaciuto di più e su cosa gli sia mancato durante l'inizio di questa seconda esperienza in azzurro, Mancini si commuove.
2: La cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che, al di là dei risultati, i ragazzi stanno creando un bel gruppo e mi è mancato Vialli, Luca Vialli.
1: Da Bologna, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione di Moncalieri, il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano per lavori, sono presenti rallentamenti fra Rondissone e Chivasso Centro in direzione Torino e fra Brandizzo e Settimo ancora verso Torino. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Yeah.
5: Il tempo di una canzone e poi diamo spazio ancora all'informazione, questa volta a carattere locale con i settimanali di Cuneo della nostra provincia.

0: carattere locale, appuntamento con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia. Iniziamo dalla prima pagina del numero speciale di questa settimana della Guida, con dedicato all'autunno, una stagione di sagre, fiere e gusto alla scoperta di sapori, storie, prodotti tipici e colori del territorio, dalla montagna alla pianura. Tante manifestazioni dedicate alle eccellenze locali animano città e paesi della provincia di Cuneo da ottobre a dicembre, un'occasione per scoprire prodotti tipici ma anche cultura, tradizioni, musica, laboratori e un fitto calendario di appuntamento. Il turismo anche in autunno, la Fiera del Marrone a Cuneo, mostre ASC e in prefettura, la castagna protagonista nei paesi, Fiera di San Luca a De Monte, dalla frutta ai vini in Valvaraita, Bertello Feste e Wow a Borgo, Sagre Feste nel Monregalese, il calendario degli appuntamenti tra Tartufo e Arte ad Alba, Fiera dell'Aia Carai e Bagna Cauda, la Fiera del Porro a Cervere, la razza bovina piemontese, il Cappone primo presidio Slow Food e la 450esima Fiera Fredda. Questi appunto tutti gli appuntamenti per l'autunno segnalati dal numero speciale dedicato appunto a questo mese, a questa stagione della Guida, appunto, che potete trovare in edicola. Passiamo adesso alla fedeltà di Fossano dal web, con l'apertura alla cronaca, l'addio a Simona Beccaria, una ragazza semplice, gentile e solare. Martedì 6 ottobre rosario, mercoledì 7 i funerali. Il Savignanese in apertura, un incontro pubblico per presentare le novità della raccolta rifiuti, fra di esse anche l'adozione del mastello per il conferimento dell'RSU. Il Corriere di Saluzzo in apertura riapre lo sportello forestale del Monviso, a partire dalla giornata di oggi, martedì 6 ottobre, riprende a Saluzzo il servizio del parco. E vediamo ancora l'Unione Monregalese in apertura, il gasolio alle stelle, cantieri a rischio, così le imprese lavorano in perdita, un pieno per un mezzo pesante costa quasi 2000 euro, l'allarme di Trossarello per Confartigianato Edilizia a Cuneo. Ci colleghiamo adesso con la redazione della Gazzetta d'Alba per un'anteprima del giornale.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Francesca Pinaffo della redazione di Gazzetta d'Alba. Vediamo le principali notizie in edicola con il numero di martedì 6 ottobre. Al centro della copertina la foto più attesa dai borghi di Alba, il vincitore del Palio 2026 che si è tenuto questa domenica 4 ottobre in Piazza Cagnasso. Dopo 22 anni di attesa e alla sua ottava vittoria, a portarsi a casa il drappo è il Borgo delle Rane, uno dei borghi del centro storico che ha festeggiato con il tradizionale corteo per le vie della città. Si parla poi, tra i vari argomenti, di cooperazione nel terzo settore, con una serie di realtà del territorio albese impegnate per dare sostegno ai soggetti fragili, dalla Fondazione Don Gianoglio alla Caritas. Come intervista prende parola il sindaco di Alba, Carlo Bo, che interviene su alcuni aspetti inerenti alla Fondazione CRC, in particolar modo per quanto riguarda l'attesa della nomina del nuovo direttore generale e poi la scelta della Fondazione di acquisire una quota nel nuovo assetto societario della stampa, del quotidiano La Stampa. Per voi una scelta avventata che va in un certo senso spiegata. Il presidente Mauro Gola sarà ad Alba proprio il giorno successivo, il 7 ottobre, in terza commissione, potrà rispondere sicuramente alle domande. Parliamo poi di per quanto riguarda la Langa, dell'inaugurazione nella Belbo del nuovo museo dedicato alla pallapugno. All'inaugurazione interverrà il principe Alberto di Monaco, già molta molta attesa nel paese e in generale in Langa. Dal Roero parliamo del passaggio a Castellinaldo e a Cassanito dell'attore Adam Sandler, che ha girato un film a Torino con alcune scene proprio nel Roero. Per quanto riguarda Bra, le novità dal Consiglio Comunale, parliamo anche di sanità, con l'inizio dei lavori all'ex ospedale che diventerà casa di comunità come l'ex ospedale di Alba, e poi anche di una raccolta fondi per una scuola in Cisgiordania. Gazzetta d'Alba, come sempre, è online tutti i giorni 24 ore su 24 e ne dico al martedì. Alla prossima settimana.

0: E sono le 8:47, ancora un buongiorno a tutti, benvenuti, ben ritrovati per chi si fosse collegato in questo momento. Proseguiamo la nostra mattinata insieme, questo martedì 6 ottobre, scopriamo la data di oggi, tutte le caratteristiche, le curiosità, i compleanni dei personaggi famosi e i fatti storici del passato. A raccontarci tutto questo, come sempre, il nostro Francesco Cataldo. Prima di dargli la linea vi racconto però, vi do un piccolo antipasto, un piccolo anticipo, una curiosità. Oggi è il 279esimo giorno dell'anno e siamo nella 41esima settimana. Ma per tutto il resto, per entrare meglio nello specifico di questo 6 ottobre, appunto, diamo la linea a Francesco Cataldo.
1: Martedì 6 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Bruno. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno, a goccia si scava la pietra, ricorda che sono determinazione e perseveranza a permettere di superare gli ostacoli più ardui. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 si rappresentava a Firenze l'opera Euridice di Jacopo Peri, considerata l'atto di nascita del melodramma. Nel 1889, con il motto Spensieratezza, leggerezza e gioia di vivere, a Parigi veniva inaugurato il Moulin Rouge, un locale specializzato in spettacoli di varietà. Nel 1924 nasceva oggi la radiofonia italiana. Alle 21, introdotta da Maria Luisa Boncompagni, la voce di Ines Viviani Donarelli apriva le trasmissioni dell'Unione Radiofonica Italiana. E nel 1929 era la prima giornata per il campionato di calcio di Serie A, che diventava a girone unico, la formula in uso ancora oggi. Nel 1978 Lucio Battisti pubblicava il suo 13° album, Una donna per amico, con 8 nuove canzoni, tra cui Prendila così e Aver paura di innamorarsi troppo. Nel 1989 il settimanale La Domenica del Corriere pubblicava il suo ultimo numero, una chiusura arrivata dopo 90 anni di attività. Nel 1995 l'avvistamento di 51 Peg B segnava la prima scoperta di un pianeta extrasolare. Nel 2000, per le dure contestazioni di piazza a Belgrado, Slobodan Milosevic riconosceva Vojislav Kostunica la vittoria elettorale e si dimetteva da presidente della Jugoslavia. E nel 2010 nasceva oggi Instagram, l'applicazione di rete sociale basata sulla condivisione di fotografie. Sono nati il 6 ottobre, nel 1552 il padre gesuita Matteo Ricci, nel 1842 il poeta e patriota Felice Cavallotti, nel 1888 il primo trasvolatore in solitario sul Mediterraneo, Roland Garros, nel 1936 l'economista Paolo Savona e nel 1937 il genetista premio Nobel Mario Capecchi. Nascevano oggi anche l'autore e il cantante Ivan Graziani, nel 1945, il tuffatore italiano plurioro olimpico Klaus Di Biasi, nel 1957, la pattinatrice Matilde Ciccia, nel 1952, il cantante Michele Pecora, nel 1957, e la conduttrice TV Paola Ferrari, nata in questo giorno nel 1960. Bene, era l'ultima segnalazione per il 6 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: E abbiamo ascoltato i Van Halen con Jump, perché oggi, 6 anni fa, nel 2020, il 6 ottobre ci lasciava Eddie Van Halen, appunto cantante e chitarrista dei Van Halen, appunto, che abbiamo ricordato quindi con questa celebre e iconica canzone. Diamo spazio ancora alla musica. Dal 1984, che è l'anno di uscita di Jump, ci spostiamo al 1988, che invece è l'anno della prossima canzone, cantata da Ivano Fossati, Fabrizio De André insieme a Francesco De Gregori, Questi posti davanti al mare. Ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Torna la castagnata di Cervasca.
5: 42esima sagra dei Pissacan e 25esima sagra della castagna cervaschina. 9, 10, 11 ottobre. Mercati per le vie del paese, prodotti tipici, bancarelle dell'artigianato e dell'enogastronomia.
4: E in più, serate all'insegna del buon cibo, musica e spettacoli.
5: Prenota la tua cena a tema il 9 o il 10 ottobre.
4: Menù con funghi porcini a 38 euro, menù senza funghi a 33 euro e menù bimbi a 15 euro.
5: Prenotazione obbligatoria al numero 320 0131 043.
4: Per informazioni, Comune di Cervasca e Proloco di Cervasca. Pagine Facebook.

0: questi posti davanti al mare, Ivano Fossati con Fabrizio De André e Francesco De Gregori, che ci hanno accompagnato alle 9 in punto di questo martedì 6 ottobre. Questo significa che siamo giunti all'appuntamento con l'informazione, dunque lasciamo la linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nella notte circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa mentre le difese aeree dell'area erano impegnate. I droni sono entrati simultaneamente nella regione russa da diverse direzioni e in più ondate. Avrebbero preso di mira un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk, vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato la morte di un ventenne in un villaggio alla periferia di Mosca.
1: C'è Teheran dietro il dirottamento del volo Fly Dubai. Ne è sicuro Donald Trump, che ha risposto a chi gli chiedeva se ritenesse l'Iran responsabile dell'attacco condotto dal copilota della Fly Dubai, che ha cercato di far precipitare un volo diretto a Tel Aviv. Secondo fonti locali, Israele era pronto ad abbattere il volo con tutti i passeggeri a bordo dopo che il copilota omanita aveva aggredito il comandante. I caccia erano decollati e sono stati richiamati mentre l'aereo effettuava un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita.
2: Continuano le proteste in Francia e un quindicenne ha perso una mano durante una manifestazione che si è svolta a Lens, durante quella che è stata una nuova giornata di proteste degli studenti delle scuole superiori e la vigilia di una mobilitazione nazionale sostenuta anche dai sindacati. Il movimento, nato dalla carenza di insegnanti e dalle condizioni degli istituti e dalla richiesta di maggiori risorse per l'istruzione, si è esteso anche alle università con diversi episodi di violenza e fermi di polizia.
1: Il delitto di Garlasco, dopo il caso del DNA sui pedali con due esiti nulli mai finiti nel fascicolo dell'epoca, è emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio, consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è La Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi, in cui si mettevano in luce la sua presunta freddezza e il suo profilo di calcolatore e manipolatore.
2: Sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri la moglie e il suo nuovo compagno per l'omicidio di Michel Roku, il cittadino albanese di 55 anni, trovato morto lo scorso 6 luglio nella sua abitazione di via Verolengo 185 a Torino. I due, una donna italiana di 45 anni e un uomo italiano di 52, sono indagati per omicidio premeditato.
1: Il calcio: al Dall'Ara di Bologna l'Italia ha battuto alla Turchia 3-1 nell'incontro valido per il gruppo A della Nations League. Ora gli azzurri sono a 7 punti, secondi nel girone, dietro alla Francia. Le parole del CT Roberto Mancini a fine gara ai microfoni di Sky.
3: Beh, noi dobbiamo continuare così, le prossime due saranno contro di loro e probabilmente ci andremo a giocare la qualificazione a Bruxelles e vediamo poi con la Francia in casa, saranno due belle partite.
2: Per il momento è tutto, più tardi.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo martedì 6 ottobre con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. In apertura del quotidiano La Stampa, le case di riposo alla regione. Ecco le condizioni per la riforma. Un tavolo di confronto fra l'Associazione delle strutture cunesi, la Diocesi di Pinerolo e la Diaconia Valdese. Chieste garanzie su risorse mirate, disponibilità di personale e condivisione sui territori. La foto d'apertura di quest'oggi dedicato al Palio di Alba, la Corsa degli Asini, ha inaugurato l'autunno sotto le torri. Venerdì apre la fiera. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura con le case di riposo disponibili alla riforma, ma per sostenerla dobbiamo arrivarci vivi. E sempre nel primo piano, ma nella pagina successiva, il titolo Città Michelin e sostenibilità a Cuneo, delegati da 10 paesi, il summit dei centri che ospitano stabilimenti della multinazionale francese. Troviamo anche le dichiarazioni di Patrizia Manassero, la sindaca di Cuneo, che dichiara un'occasione per incontrarsi e incrociare competenze e buone pratiche. Sempre poi nella seconda pagina del primo piano, altri due titoli, Great Innova dopo le parole, i fatti, curare i boschi per vivere meglio. Sabato in San Francesco a Cuneo, pomeriggio di talk con il festival dell'associazione. E poi ancora bando per 16 posti di servizio civile in campo ambientale. In provincia domande entro il 6 novembre. Voltiamo pagina alla stangata dei carburanti per i piemontesi, un conto da 800 milioni. Nonostante il tetto ai prezzi, la spesa cresce del 20% e sfiora 4,9 miliardi. Torino, quinta provincia italiana per rincari. Ad Alessandria aumenti record. Voltiamo pagina 35, ancora i carburanti, un extra costo da 160 milioni. Ora sbanda il trasporto pubblico. L'intervento del governo non basta, serve un provvedimento strutturale. Troviamo anche le dichiarazioni di Serena Lancione, presidente ANAF, che dichiara da novembre, in assenza di interventi, la situazione rischia di diventare insostenibile. E poi anche troviamo le parole di Enrico Galleano, amministratore delegato Bus Company. I nostri margini si erodono sempre più e la situazione sembra destinata a durare ancora a lungo. Andiamo oltre a pagina 36 e passiamo alla cronaca. Due morti sulle strade del Monregalese. Gli incidenti a meno di 24 ore di distanza. Motociclista cunese di 59 anni si è scontrato con un'auto. Una donna di Breolungi urtata da una navetta mentre era a piedi. Vediamo poi altri titoli di cronaca. I guai della statale 28 per il monitoraggio, serve un comitato alla regione sull'iniziativa della provincia. E poi ancora due agenti aggrediti da un detenuto in carcere a Saluzzo. L'ennesima denuncia del sindacato OSAP. E infine, accusata di stalking ai vicini di alloggio, il PM chiede 10 mesi in un condominio della zona di Mondovì. A pagina 37 ancora la cronaca, mala movida, l'ordinanza sulla vivibilità. Il comune di Cuneo ha avviato l'iter, misure in corso Giolitti e Quadrilatero. E poi ancora il dramma di Simona, la maestra di Fossano, morta a soli 32 anni. La Proloco ha annullato tutti gli eventi. Andiamo oltre a pagina 39, vediamo il titolo Vite di donne e uomini dedicate al lavoro. A Cuneo la consegna di 136 premi fedeltà, 6 sigilli d'oro e uno per innovazione e sostenibilità a cura della Camera di Commercio. E poi ancora tre titoli, istituto musicale. Il comune affida la gestione all'AFP, il Vivaldi di Busca apre un altro capitolo, l'accordo annuale farà partire i corsi. E poi un commissario per l'Accademia Montis Regalis, la regione ha nominato Danilo Rinaudo che guida la fondazione di Mondovì. E infine l'integrazione di ogni giorno parlando italiano, le proposte dell'associazione La Giostra, progetto multietnico concreto a Ceva. E con questo è tutto per il momento, e con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia ci fermiamo qui. I prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
1: La tua radio dove vuoi, quando vuoi. Scarica l'app Radio Piemonte Sound e ascoltaci dal tuo cellulare. Radio Piemonte Sound, la radio che si muove con te.

0: come a dernier mot.
1: Adesso vi parliamo di venerdì 2 ottobre, perché è stata inaugurata presso lo spazio innovazione di Fondazione CRC una nuova mostra dedicata a Roland Dahl e Quentin Blake, una splendidissima collaborazione, una mostra promossa da CRC Innova. Pensate che in occasione dell'inaugurazione è stata realizzata una tavoletta di cioccolato lunga 60 metri prodotta con ben 200 kg di cioccolato in collaborazione con Confartigianato Cuneo e Amici del Cioccolato. In occasione dell'inaugurazione abbiamo intervistato ai nostri microfoni Michelangelo Pellegrino, il presidente di CRC Innova. Sentiamo allora le sue parole ai nostri microfoni.
2: È una mostra che, nella quale crediamo molto, perché ha una valenza non solamente cuneese, non solamente nazionale, ma una mostra a livello internazionale. E a questa mostra hanno collaborato personaggi di grande rilievo, coordinati dall'Associazione Quadri, che in qualche modo ci dà veramente sempre una mano, ci offre degli spunti importanti. I nostri obiettivi sono quelli delle ultime tre iniziative. Quella di creare un momento di attenzione sulla narrativa per ragazzi e di coinvolgere attorno alla narrativa veramente le famiglie, veramente tutta la società, non solamente cuneese, ed esportare questo modello unico e nuovo di grande formazione dei giovani un po' in tutta Italia. Pensate che la mostra di Pippi Calzelunghe ci è stata richiesta dalla regione Friuli Venezia Giulia e sarà esposta a Udine nei prossimi mesi. Quindi ecco che creare delle

cose uniche, non prendere una mostra e portarla a Cuneo, ma creare una mostra a Cuneo per poi esportarla vuol dire anche dare prestigio ai nostri territori.

0: Loredana Bertè in alto mare, sono le 9.30, ci ha dunque accompagnato all'appuntamento con l'informazione. Diamo quindi la linea alla redazione nazionale, a Barbara Salandri, per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al rush finale il percorso della legge elettorale alla Camera, il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo. Oggi al via le dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale non prima delle 14. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia. Se il governo dovesse andare sotto, Meloni dovrebbe salire immediatamente al colle. Non è una questione politica ma di rispetto istituzionale, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. All'attacco invece le opposizioni, scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, nota il PD. Così mettete in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle. Basta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata nella notte da 650 droni, in gran parte intercettati, 150 quelli abbattuti. In fiamme un importante centro di produzione petrolifera vicino alla capitale russa. Sul fronte opposto un drone ha colpito un ponte sul fiume di Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi che, citando il fallito attentato di Lipsia, accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. Allerta anche sul fianco est della NATO, l'Estonia sta spostando le truppe più vicine al confine con la Russia. Lo ha rivelato il Financial Times, che cita una fonte militare anonima. Escalation delle proteste studentesche in Francia, un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione del nord del paese, un altro di 16 ha perso permanentemente l'uso dell'occhio. Le associazioni studentesche accusano il governo di reprimere le mobilitazioni con una brutalità sproporzionata. Secondo il quotidiano Le Monde, dall'inizio dei disordini sono rimasti feriti 215 studenti. E mentre continuano i blocchi delle scuole, oggi si terrà una nuova giornata d'azione per chiedere più risorse per l'istruzione. Lite familiare finita in tragedia ieri pomeriggio a Napoli, una ragazza di 15 anni ha colpito alla gola con un paio di forbici il fratello 21enne, ora ricoverato in gravissime condizioni. La violenta aggressione sarebbe scaturita dalle critiche rivolte dal giovane alla sorella, che le aveva rimproverato frequentazioni poco sicure. La ragazza condotta in questura è stata denunciata per lesioni gravissime. Calcio, un'Italia tutta rivista, batte di nuovo la Turchia 3-1 ieri sera a Bologna e si proietta al secondo posto del gruppo 1 di Nations League dietro la Francia e davanti al Belgio. A siglare la vittoria degli azzurri, sempre più convincenti, le reti di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Siamo un bel gruppo, è la base giusta per arrivare a dei risultati, commenta soddisfatto il CT Roberto Mancini, che poi si commuove pensando alla precedente esperienza alla guida della nazionale affiancato da Vialli. Vola anche l'Under 21, gli azzurrini guidati da Baldini ieri a Pescara hanno battuto la Polonia con un nettissimo 6-2, staccando il pass per gli europei di categoria del prossimo anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati in apertura, segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla diramazione per Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruere in direzione Savona e fra Assito e Pianezza in direzione Aosta. Sulla diramazione per Pinerolo si rallenta per traffico intenso fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Sulla A4 Torino-Milano il traffico è rallentato per lavori fra Brandizzo e Settimo in direzione Torino. Infine la A33 a Sticuneo, per traffico intenso si rallenta fra Castagnito e Guarene in direzione Cuneo. Con questo è tutto, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: 9.37, siamo giunti al momento di lasciare la linea a Francesco Cataldo per l'almanacco di oggi, che ci racconta questo 6 ottobre ancora una volta con tutte le curiosità, le caratteristiche, i personaggi dei compleanni famosi. Tra poco poi entriamo in questa mezz'ora musicale in cui suoniamo, celebriamo i personaggi della musica che sono legati appunto a questo 6 ottobre. Ma come sempre, prima di farlo diamo appunto un quadro generale e diamo la linea subito a Francesco Cataldo.
1: Martedì 6 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Bruno. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno a goccia si scava la pietra ricorda che sono determinazione e perseveranza a permettere di superare gli ostacoli più ardui. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 si rappresentava a Firenze l'opera Euridice di Jacopo Peri, considerata l'atto di nascita del melodramma. Nel 1889, con il motto Spensieratezza, leggerezza e gioia di vivere, a Parigi veniva inaugurato il Moulin Rouge, un locale specializzato in spettacoli di varietà. Nel 1924 nasceva oggi la radiofonia italiana. Alle 21, introdotta da Maria Luisa Boncompagni, la voce di Ines Viviani Donarelli apriva le trasmissioni dell'Unione Radiofonica Italiana. E nel 1929 era la prima giornata per il campionato di calcio di Serie A, che diventava a girone unico, la formula in uso ancora oggi. Nel 1978 Lucio Battisti pubblicava il suo 13° album, Una donna per amico, con 8 nuove canzoni tra cui Prendila così e Aver paura di innamorarsi troppo. Nel 1989 il settimanale La Domenica del Corriere pubblicava il suo ultimo numero, una chiusura arrivata dopo 90 anni di attività. Nel 1995 l'avvistamento di 51 Peg B segnava la prima scoperta di un pianeta extrasolare. Nel 2000, per le dure contestazioni di piazza a Belgrado, Slobodan Milosevic riconosceva Vojislav Kostunica la vittoria elettorale e si dimetteva da presidente della Jugoslavia. E nel 2010 nasceva oggi Instagram, l'applicazione di rete sociale basata sulla condivisione di fotografie. Sono nati il 6 ottobre, nel 1552 il padre gesuita Matteo Ricci, nel 1842 il poeta e patriota Felice Cavallotti, nel 1888 il primo trasvolatore in solitario sul Mediterraneo, Roland Garros, nel 1936 l'economista Paolo Savona e nel 1937 il genetista premio Nobel Mario Capecchi. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Ivan Graziani, nel 1945, il tuffatore italiano plurioro olimpico Klaus Di Biasi, nel 1957, la pattinatrice Matilde Ciccia, nel 1952, il cantante Michele Pecora, nel 1957, e la conduttrice TV Paola Ferrari, nata in questo giorno nel 1960. Bene, era l'ultima segnalazione per il 6 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: guardi al microfono, sono le 9.45, buona giornata, benvenuti su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, per chi è arrivato diciamo da poco.
1: Buongiorno Luisella, buongiorno a tutti ancora gli ascoltatori.
0: Allora, il nostro almanacco vede ovviamente tanti compleanni, ma ahimè anche dei momenti brutti come quello di Eddie Van Halen, che se n'è andato il 6 di ottobre nel 2020, e lui, oltre aver fatto Jump, che è una canzone che ha fatto il giro del mondo, ha cantato tante altre belle canzoni, come questa, Can't Stop Loving You, per ricordare Eddie Van Halen.

quelle voci inconfondibili, Eddie Van Halen. Ricordiamo anche Bobby Farrell, il cantante dei Boney M, quello di Ma Baker, di The Dick Cooler, nato oggi 77 anni fa, se n'è andato nel 2010, quindi già da molto tempo.

Ivan Graziani, anche lui se n'era andato oggi, sono tantissimi anni, 1997, e lo ricordiamo perché ha scritto delle canzoni molto molto molto belle. Suo figlio le sta portando in giro per concerti, ricordando un grandissimo autore. Questo è Lugano Addio, forse il pezzo più famoso, era il 1977.

ricordo per Ivan Graziani, un augurio a Michele Pecora del 57, festeggia 69 anni, l'abbiamo conosciuto nel 75 con Era lei, canzone che ha avuto molto successo.

portati indietro nel tempo, ma facciamo gli auguri anche alla voce dei Real Speedwagon. È una band americana che ha avuto molto successo negli anni 80. Io l'ho suonata veramente tantissime volte perché sono una rockettara. Questa è molto bella, Keep the Fire Burning con Real Speedwagon. Dopo l'oroscopo.

0: 11 ottobre Mondovì si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
1: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
2: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
3: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
2: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
3: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
2: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
3: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
2: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
4: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
6: Piemonte Sound, amica radio.
7: Sono le 10 e 5 minuti.
8: Segno per segno l'oroscopo del giorno.
9: Siamo al 6 di ottobre, vediamo che cosa hanno preparato le stelle per noi per farci affrontare al meglio la giornata. Ariete, mantenete la calma e non cedete alle provocazioni. Toro, possibili novità inattese in campo sentimentale. Gemelli, giornata molto ricca di idee innovative e anche di progetti. Cancro, il cielo sarà felicemente movimentato e in continuo fermento. Leone, cercate di superare momenti di disattenzione nel lavoro. Vergine, non avrete una grande giornata, però meglio non lamentarsi, ci può essere anche di peggio. Bilancia, vi risulterà un po' difficile tenere sotto controllo i vostri nervi. Scorpione, sappiate valutare bene la situazione prima di decidere. Sagittario, non credete alle parole troppo lusinghiere di una persona. Capricorno, lasciate sedimentare alcune idee prima di attuarle. Acquario, accertatevi che le vostre valutazioni siano fondate e Pesci, rivedete nei minimi particolari un progetto che vi sta a cuore. Ed è tutto anche per oggi, i consigli delle stelle tornano domani.

0: e Tom Cruise ovviamente, poi lui è rientrato e sembra che il tempo si sia fermato perché l'avranno probabilmente truccato anche molto bene, ma sicuramente si è mantenuto in grande forma. Tra pochissimo le Badole Online, il meglio delle Badole Online in questo anno che celebra i 25 anni.
1: Su Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa o Google Home.
2: Radio Piemonte Sound e Amica Radio presentano Le Badole Online.
0: Oggi lui mette un paio di braghe amaranto, rosso, bordeaux. È vero che è il colore dell'anno, però delle donne, volevo dire.
3: È il colore della maglia del toro.
0: Sì, però, ecco.
4: Granata.
0: Ma tu sei granata. Untino. C'ha le braghe granata.
4: Vabbè, un interista che veste bianconera.
0: Io sono un interista.
3: Bianconera.
0: Sì, è vero, l'altro ieri me l'ha ricordato anche un presidentissimo, molto, sì, molto gobbo, sì. Ma
4: Si sdogana il colore per i maschi. Il maschio che non deve chiedere mai, okay, può vestirsi anche con colori.
3: Certo, sì. Anche sgargianti, per dire.
4: Sì. Non solo grigio,
0: tu con quella braga
4: fumo
0: granata,
4: di Londra, ecco.
0: Fumo di Londra.
4: Puoi arrivare con una camicia hawaiana.
3: Hawaiana, le ho anche messe nella mia vita. Io sbaglio sempre i tempi. Cioè, io non cavalco le mode, le anticipo, perché la camicia hawaiana la mettevo 30 anni fa e poi ho smesso.
0: Oh signore mio, lui cavalca la moda. Cavalca furia. Ma dove le prendi queste? Ma oggi cos'ha?
3: Cosa avete contro quello che ho addosso oggi?
0: No, ma cos'hai? Ma cavalca furia.
3: Ma ho capito. Ma
0: c'è un cavallino dondola a casa.
3: Vabbè.
0: Cavalcati quello.
3: Cosa ci avete contro il mio maglione?
0: No, ma
3: che va sempre bene. Il nero va sempre bene.
0: Il nero, no, ma infatti,
3: insegna che il nero
0: va sempre. Ma il maglioncino va benissimo. Sono le braghe che sono un po'. Ma per carità.
3: Ma perché?
0: L'uomo non può vestirsi.
4: Effettivamente è un colore tutto sommato abbastanza maschile, se tu lo riferisci al granata, al granata toro.
3: Ma certo.
0: Vi faccio notare che la socia ha aggiunto tutto sommato.
3: Tutto sommato.
0: La mutanda di che colore è?
3: Quella non lo so, sinceramente non ci faccio.
4: Ti vesti al buio?
3: Abbastanza. Non so di che colore ho le mutande. No, perché ho la t-shirt lunga, non riesco.
0: La t-shirt
3: infilata dentro i pantaloni. Ma sarà nere, cosa vuoi che siano le mutande?
0: No, vabbè, per carità, c'è gente che neanche.
3: Ragazzi, abbiamo presentato 5 momenti, 5 minuti di larità nei confronti di questo poveretto.
0: Di moda. Che cavalca. Voglio solo ricordare che cavalca.
3: Galoppa.

quest'estate. Ma la canzone, una delle canzoni più ascoltate, ormai l'ho detto più di una volta, è questa che arriva di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Il buon umore e la simpatia delle badole ti conquisterà.
2: Robin 1, Robin 2, ci siete?
3: Io sono Pantman.
4: Tu sai. Allora vuol dire che hai già preso, hai già ricopri il ruolo di facente funzioni, perché ti sei dichiarato facente funzione.
3: Ma io al massimo mi posso avvicinare a Ralph Super Maxi Eroe.
2: Che facente era funzione mi piace tanto.
3: Beh, facente funzione.
2: Va bene.
3: Tu cosa sei?
4: Io qui ho fatto tutto, sono passata dalle stelle alle stalle, dalle stalle alle stelle, dipende dai cicli.
2: Come stai? Pantman.
3: Pantman, è meraviglioso Pantman.
5: Con ma enorme
2: non,
5: P.
2: Ma non possiamo, cioè hai capito, non possiamo ridere tutto il giorno, dobbiamo anche raccontare qualcosa ai nostri amici ascoltatori, sennò loro come fanno a ridere, come fanno a sapere chi è Robin, chi è Batman,
4: chi è Pantman.
3: Ma tu al massimo sei Wonder Woman. Cioè Batman
2: io sì. Però mi piace. Vabbè, andiamo.
3: Ti ho immaginato vestita da Wonder Woman. Ok.
2: Guarda, facevo la mia bella figura, sai, col cane.
3: No, capito, ma non è che ti stavo.
4: Anche Wonder Woman alla sua età,
3: Ma
4: cioè,
3: sì,
4: da un po' che gira.
3: Sì,
2: anche lei. Vabbè. Sarà in menopausa, anche lei. Cioè, parliamo, ti rendi conto che io ho iniziato questo mio diciamo programma così un po' scherzoso. Cioè, che ricordiamo anche una volta ogni tanto, cioè l'aveva scelto la Rai per Chiamate Roma 3131, cioè l'abbiamo fatto anche sulla Rai questo programma.
3: È vero.
2: Non è che siamo proprio radio della parrocchia.
3: No, pensate che dopo un po' l'hanno chiusa quella trasmissione e chiedetevi il perché.
2: Ma sei proprio scemo tu oggi. Lo sai?
3: E c'è più Chiamate
2: Roma.
3: E poi
2: si butta giù e fa.
4: Sta entrando nel ruolo di Pantman.
2: Attento a te.

rock melodico che a me piace tanto. Era il 1978 e oggi usciva, proprio oggi usciva un album molto interessante di Lucio Battisti, Una donna per amico. Dicevo, era il 1978, all'interno di questo album c'era Prendila così, perché no, Aver paura di innamorarsi troppo, insomma c'è l'imbarazzo della scelta.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, La Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, considerato uno dei più gravi degli ultimi due anni, ha causato almeno due morti, nove feriti e danni a un importante centro petrolifero. Sul fronte opposto un drone russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi, che accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. L'intelligence sul punto cita l'esempio del fallito attentato di Lipsia. Intanto l'Estonia ammassa le sue truppe vicino al confine con la Russia, lo riporta il Financial Times citando una fonte militare, secondo cui l'esercito di Tallinn si starebbe dotando di armi in grado di colpire in profondità oltre confine in risposta a una potenziale aggressione di Mosca. La riforma della legge elettorale si appresta a tagliare il traguardo finale. Il via libera definitivo alla Camera è atteso per giovedì. Ieri il governo ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo, oggi il via alle dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale. Poi si procederà con lo stesso iter sull'articolo 2. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia, sulle barricate invece le opposizioni che parlano di schiaffo al Parlamento. Scelta indegna, avete paura della tenuta della maggioranza, attacca il PD, così va in soffitta la democrazia parlamentare. Rilanciano i 5 Stelle. Fermatevi, è la deriva della democrazia, l'appello di Maggi, più Europa in sciopero della fame da 7 giorni. Salgono a 9 i feriti, di cui 2 in gravi condizioni a seguito della forte esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina nel quartiere Borgo Santa Caterina a Bergamo. La probabile causa, una fuga di gas, una cinquantina le persone sfollate. L'edificio evacuato è stato dichiarato inagibile. La settimana dei premi Nobel continua, dopo quello assegnato ieri per la medicina, oggi tocca riconoscimento per la fisica e nella shortlist dei favoriti della vigilia brilla anche un italiano, Federico Capasso, romano di nascita, oggi ordinario di fisica applicata all'Università di Harvard. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under

0: 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano Autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
1: L'informazione torna più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un mezzo in panne è momentaneamente chiusa la statale 28 del Colle di Nava nel comune di Ceva, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per anticiparvi che per una manifestazione nel comune di Faule, dalla mezzanotte di domani fino a mercoledì 14 ottobre, saranno chiuse la provinciale 207 e la statale 663 di Saluzzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Allora vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Troverai l'archivio storico con tutte le nostre video interviste e servizi, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti. Basta un click.

0: questo era il 1972. Sì. Come facevano a fare queste canzoni?
1: Allora, quella non è poesia. So. Sono buone le pere dopo anni di pene, secondo me è poesia. Cioè, mi è rimasta lì, incredibile.
2: Ma tu cantala in inglese, vedrai che bella, è ancora più poesia.
0: Vi saluto, belle signore, poi, Hai capito? E vi lascio il vostro dolore, io me ne frego, vado a Singapore, neanche là ci fosse. No, cioè,
1: c'è qualcosa che mi sfugge di Singapore, evidentemente, se da così tanti anni viene presa come meta per sfuggire.
0: Vabbè,
1: ci sarà un motivo, ci sarà.
0: Quella,
1: ci sarà.
0: Capito?

farvela riascoltare questa canzone, così, che era stato un modo per scherzarci un pochino sopra, i Nuovi Angeli con questo pezzo che incredibilmente fece un successo pazzesco. Ma eravamo negli anni 70, 1972 per la precisione. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, canzone storica di Lucio Battisti, tante le cover. Chi canta bene Battisti? Tra gli altri, beh, c'è molto bravo Andrea Mingardi.

sola, quando lei se ne andrà.

quando poi resti sola, senza ali, tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai per esempio.

0: baciare fa dimagrire.
1: Sì, sì. Fantastico.
2: Io non sono tanto una baciosa e adesso male. È male. L'ho scoperto adesso.
0: Allora, non può sostituire l'allenamento in palestra, ma aiuta comunque a bruciare un buon numero di calorie. Perché il cuore, nel momento di passione, può raggiungere anche le 140 pulsazioni al minuto. Attiva 30 muscoli facciali e ci permette anche di allenare la pelle e quindi di combattere le rughe.
1: Perché, come dicono i francesi, l'amour est l'argent con la guerra.
3: Tu che vorrei fare, non mi dire più di no.
0: Morning sex pare che sia il migliore della giornata, ne abbiamo già parlato spesso, ecco. Però ormai pare che sia la scienza a testimoniarlo.
2: Però sai, magari lunedì mattina diventa un po' difficile, magari da domenica mattina.
0: Devi mettere la sveglia mezz'oretta prima.
1: Perché impieghi mezz'ora?
0: Ma alle volte anche, insomma, 10 minuti va benissimo, però.
4: Io ti accompagno.
1: Che però.
2: Vabbè, adesso non stiamo lì a fare la conta sui minuti, perché poi, insomma. E l'altro, sentila come ride.
1: Ma no, cioè, io me lo immagino.
0: Ma vedi, far l'amore al mattino renderebbe anche più intelligenti. Allora, in quanto dopo i rapporti, l'attività cerebrale aumenterebbe.
2: Ecco. Allora, quando
1: fai bene a usare il condizionale.
4: Con un bacio piccolissimo.
2: Vedi, io mi tengo, non ti faccio domande, capito? Sulla tua vita privata e.
0: Ma io non sono come te, che tu sei un personaggio pubblico, quindi è chiaro che devi.
2: Tu piantala lì di farlo stupido.
0: Ormai sale sul trenino.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Torna la castagnata di Cervasca.
2: 42esima sagra dei Pissacan e 25esima sagra della castagna cervaschina. 9, 10, 11 ottobre. Mercati per le vie del paese, prodotti tipici, bancarelle dell'artigianato e dell'enogastronomia.
1: E in più, serate all'insegna del buon cibo, musica e spettacoli.
2: Prenota la tua cena a tema il 9 o il 10 ottobre.
1: Menù con funghi porcini a 38 euro, menù senza funghi a 33 euro e menù bimbi a 15 euro.
2: Prenotazione obbligatoria al numero 320 0131 043.
1: Per informazioni, Comune di Cervasca e Proloco di Cervasca, pagine Facebook ed Instagram.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Sono le 11.

Allora, tutti amici di Radio Piemonte Sound, ciao dalla parte mia. Se non avete capito chi sono con questo accento alla Stanley Olio, non capirete mai. Comunque, per chi non lo sa, sono Mauro.

d'Italia, viaggio che ripercorriamo insieme nella storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi. Io vi invito come sempre e nuovamente a raggiungerci, a contattarci e a riproporci anche le vostre canzoni italiane che vorreste riproporre e risuonare alla radio. A proposito di vostre segnalazioni, tra poco andremo a riascoltarne una all'interno del nostro momento Italia Graffiti, ovvero dedicato

Se ricordare, e oggi ci siamo fermati nel 1975 e pensate che uno dei due produttori di questo gruppo è stato Red Canzian dei Pooh. Quest'oggi con noi uno dei brani, secondo me, una delle loro canzoni

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo la pubblicità.
1: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
2: Roccavione ti invita all'Ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i castagneti e borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tante attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la Sagra dei Sapori di Strada e la Gran Baldoria dei Mondai. Il 17 ottobre alle 20 la Festa delle Leve, Ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
5: Investi in radio. La radio rende.
6: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. Fai conoscere la tua

0: trovati da Gerardo De Vivo. La nazionale di Roberto Mancini surfa sull'onda dell'entusiasmo del pari in casa della Francia e a Bologna batte ancora la Turchia nel quarto e ultimo impegno della prima finestra di Nations League in servizio.
1: E dunque l'Italia di Roberto Mancini, a prescindere dagli interpreti, ci ha preso gusto, vince e convince, e dallo spettro retrocessione ora in Nations League siamo secondi dietro alla Francia e davanti al Belgio, in attesa delle intriganti sfide in programma a novembre. Ieri a Bologna, città cara al CT, l'Italia ha battuto 3-1 la Turchia di Vincenzo Montella, ferma a quota zero, condizionata però anche da assenze eccellenti. Al Dall'Ara azzurri in gol con Scamacca, l'ex Calafiori è il solito Pio Esposito, al settimo centro in nazionale a soli 21 anni. Illusorio il pari turco firmato da Ral Simsir, soddisfatto a fine gara Roberto Mancini.
2: Essere andato in vantaggio, aver sofferto un po' all'inizio sul loro possesso palla, poi aver ripreso la partita, averla rivinta, abbiamo avuto altre occasioni per fare gol, quindi questa è stata una partita molto positiva.
1: Poi alla domanda sulle sensazioni di questa sua seconda esperienza azzurra, il Mancio si commuove insieme ai cronisti al seguito.
2: Mi è mancato Vialle, Luca Vialle.
1: Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Nell'altro incontro del girone a Saint-Denis la Francia va sotto di un gol col Belgio che resiste a un vero e proprio assedio fino al pari di 2 al 77esimo. Poi i Blé dilagano con Cherki e la doppietta di Olise per il 4-1 finale, primo successo di Zidane CT davanti al pubblico amico. La classifica del girone vede la Francia in testa a 10 punti, seguita dall'Italia a 7 e dal Belgio a 6, ultima a 0 punti la Turchia che retrocede in Lega B. Stasera torna in campo la Spagna, campione del mondo, prima a punteggio pieno, attesa dalla Croazia che deve cancellare lo 0-7 subito dall'Inghilterra pochi giorni fa. L'altra sfida del gruppo è Inghilterra-Repubblica Ceca. Se l'Italia dei grandi torna a regalare sorrisi ai tifosi, l'Under 21 strappa letteralmente applausi a Pescara nell'ultimo match di qualificazione europea, che erano chiamati a vincere con almeno 2 gol di scarto per centrare il pass diretto. Gli azzurrini dominano dal primo all'ultimo minuto la Polonia, travolta 6-2. Reti di Coleo.

0: Scoscio, doppietta di Indurro, un gol spettacolare da 60 metri, Lipani, Fini e Cherubini. La squadra di Baldini vola così al torneo continentale in programma il prossimo anno in Albania e Serbia. È il giorno della giunta CONI chiamata a decidere sul caso della possibile irregolarità nell'elezione di Malagò alla presidenza della Federcalcio. La soluzione che si prospetta è un commissariamento della FIGC, il commissario sarebbe lo stesso Malagò che poi sarebbe l'unico candidato alle nuove elezioni. Basket, un doppio posticipo ha chiuso la seconda giornata di Serie A. Udine ha espugnato Cantù 85-84 al supplementare. Verona ha battuto in casa i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano 75-72 con una tripla a fil di sirena. Tennis, infine, Federico Cina entra nel tabellone principale del Masters 1000 di Shanghai al via domani. Nel turno decisivo delle qualificazioni, il 19enne siciliano ha battuto in 3 set il tunisino Dugaz. Oggi due finali a Pechino, Djokovic de Minaur, a Tokyo Alcaraz, Lechka. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
3: Ciao a tutti, sono Nicol Belli. Per tutti gli ascoltatori sportivi mando un grande saluto a Radio Piemonte Sound. Continuate a seguirla e a seguirci, un abbraccio.
4: Sono dito nella piaga.

C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: le 12 e un minuto.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il 2026 di Jannik Sinner si chiude con la vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Lo ha comunicato lo stesso numero uno al mondo, che ha scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro dolorante da oltre 3 mesi e così tornerà in campo soltanto nel 2027. Jannik aveva consultato diversi esperti per i suoi problemi e tutti gli avevano sconsigliato l'operazione propendendo per la terapia conservativa. Quindi riposo e niente allenamenti ad alta intensità. Sinner salterà il torneo di Vienna, quello di Parigi, il torneo di esibizione del Six King Slam, le ATP Finals e la Coppa Davis. A questo punto è solo questione di tempo per il sorpasso in classifica da parte di Alexander Zverev.
2: 3 persone sono rimaste uccise e 3 ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto controllo russo. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa Balinskij. Intanto alcuni droni hanno colpito 2 navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria.
3: La risposta migliore di fronte alla crisi energetica innescata dalla chiusura dello stretto di Hormuz è di dare sostegni mirati ai più bisognosi, evitando aiuti a pioggia che spingerebbero la domanda. Lo ribadisce la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ad aprile afferma, parlando a Strasburgo nella plenaria del Parlamento europeo, proprio all'inizio della chiusura di Hormuz: abbiamo presentato Accelerate EU, abbiamo introdotto un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a favore dei settori industriali più esposti e abbiamo delineato alcune opzioni per aiutare le famiglie più bisognose.
2: Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia è attesa per oggi una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. La giornata di protesta è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione che include diverse sigle e che ha invitato a unirsi al movimento degli studenti. Al corteo, che a Parigi partirà da Place de la Repubblica intorno alle 14 per arrivare a Place de la Nation, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerose altre città.
3: Al via la campagna vaccinale 2026-2027. Alcune regioni stanno già partendo in questi giorni, mentre altre lo faranno da metà ottobre. La vaccinazione raccomandata è offerta gratuitamente a una larga fetta della popolazione: tutti coloro che hanno compiuto 60 anni, le donne in gravidanza che hanno partorito da poco tempo, i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, chi è affetto da malattie che espongono a maggior rischio di complicanze, a chi se ne prende cura, ma anche a chi è ricoverato nelle strutture di lunga degenza.
2: Oggi si celebra la giornata dei caregiver, un termine per definire chi si prende cura di un familiare che ha bisogno di assistenza. Un appuntamento nato per riconoscere il valore di chi ogni giorno e spesso nel silenzio delle proprie abitazioni dedica tempo ed energia all'accudimento di parenti o conoscenti fragili, anziani o con disabilità. In Italia sono oltre 12 milioni le persone che prestano aiuto e cure. Di questo totale 4,4 milioni sono caregiver familiari conviventi.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pubblicità.
1: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
2: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
1: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
2: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
1: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
2: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
1: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
4: Sei già diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: State ascoltando Pianeta Italia.
6: Pianeta Italia
5: con Lorenzo Bartoli.

di quelle canzoni che ha ricevuto un ottimo anzi giudizio dal premio, dalla critica nel Festival di Sanremo 1998, vede partecipare questa giovane ragazza, giovane proposta di nome Lisa con Sempre. E tra poco è confermata la nostra sequenza musicale, mentre in arrivo dagli anni 80 c'è Drupi.

0: Coppia di amici, stavamo giusto dicendo prima, Nicolò Fabi con Max Gazzera, Vento d'estate, nell'estate appunto del 1998.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Dall'8 all'11 ottobre Mondovì si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
1: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.

0: Barbara Salandri. Due mercantili sono stati colpiti da droni nel Mar Nero, nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Lo riferisce il governo di Sofia riunito d'urgenza. Una delle due navi è affondata, il suo equipaggio risulta disperso. Sull'altra è scoppiato un incendio, soccorsi i 18 marinai a bordo. Intanto si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina lanciata nella notte sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, il più grave degli ultimi due anni, ha causato almeno due morti, 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale russa. Sul fronte opposto, colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti, traffico bloccato. Complessivamente, dall'inizio del conflitto in Iran, i combustibili fossili importati sono costati all'Europa 100 miliardi di euro in più, e la situazione per quanto riguarda i prezzi di energia e carburanti potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea von der Leyen intervenendo a Strasburgo alla plenaria dell'Europarlamento. Dobbiamo agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno, ha rimarcato von der Leyen, che poi ha annunciato: lanceremo una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. In Francia oggi nuova giornata di mobilitazione generale proclamata dai sindacati studenteschi e dai collettivi delle scuole superiori per chiedere più risorse per l'istruzione, meno disuguaglianze e un futuro certo. Lezioni sospese in centinaia di istituti per motivi di sicurezza. Nelle scorse ore due gravi incidenti in due diverse manifestazioni. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano, un altro ha perso permanentemente l'uso dell'occhio destro. Svolta nelle indagini sulla morte di Mikel Roku, il 55enne albanese, ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, entrambi italiani. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner. Si ferma per curare i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da 3 mesi. Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, annuncia sui suoi social il numero uno del mondo, dando appuntamento al 2027. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: tua voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Luca lo stesso ha segnato il nostro decennio, ma soprattutto brano di qualche anno fa.

anni sarà richiesta, sarà molto richiesta e molto gettonata sicuramente, perché insomma ha venduto un sacco di dischi anche dalla sua uscita e, ed è entrato nei cult della storia italiana. Che probabilmente anche secondo l'artista non sarebbero diventati dei classici, non avrebbe avuto, penso che non ha avuto la più pallida idea del pezzo, del classico che sarebbe diventato nel tempo. Sto parlando di Fiorella Mannoia con Il cielo d'Irlanda.

0: dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna in sottocosto. Un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

2003 con Eros Ramazzotti e con l'album dal titolo 9, appunto pubblicato il 30 maggio del 2003. Titolo dell'album si riferisce al fatto che si tratta del nono disco registrato in studio dal cantante. Andiamo a ricordare qualche brano all'interno di questo fantastico lavoro. Singolo di lancio del disco è Un'emozione per sempre, che era stato inizialmente inciso da Alex Baroni ma mai pubblicato. Ramazzotti ha affermato di aver voluto cantare tale brano per ricordare il cantante e amico scomparso purtroppo prematuramente. Ricordiamo che in questo lavoro i brani inclusi nell'album hanno come tematica fondamentale la fine del matrimonio tra il cantautore e la showgirl Michelle Hunziker, alla quale sono esplicitamente dichiarati alcuni brani come ad esempio È solo ieri ormai e C'è una melodia. I due brani Un attimo di pace e Piccola pietra sono due inni contro la guerra. In particolare il primo dei due brani fa riferimento soprattutto alla guerra del gossip e dei falsi pettegolezzi. Un brano che è stato tradotto davvero un sacco di lingue, ha preso il disco d'oro, ha preso il disco di platino. Ricordiamo alcuni numeri: che trainato dal successo del primo singolo, che è Un'emozione per sempre, l'album occupò per 14 settimane consecutive il primo posto della classifica italiana FIMI e restò per 70 settimane tra le prime 25 posizioni. Le copie vendute furono 1.100.000 copie, di cui 760.000 nel 2003. In Italia fu il disco più venduto di quell'anno.

Eros Ramazzotti con Un attimo di pace, questo suo motivo tratto dall'album 9 fantastico del 2003, un album davvero bellissimo. No, non è per dire, però è così, modestamente fa parte anche della nostra collezione privata.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: le 13 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Francis Alsen, 82 anni, ha vinto il premio Nobel per la fisica 2026 per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Nato in Belgio nel 1944, lavora negli Stati Uniti alla University of Wisconsin-Madison. Il premio Nobel gli è stato assegnato per i suoi contributi decisivi all'esperimento Ice Cube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo. Si trova tra i ghiacci dell'Antartide e nel 2018 è riuscito a catturare le particelle inafferrabili che arrivano dal cosmo e che attraversano la materia senza lasciare traccia. Esperti hanno spiegato che grazie a questa scoperta, inseguita in tutto il mondo per decenni, le ricerche di Alsen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo.
2: Caro carburante, le accise sul gasolio rincarano oggi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASEMEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extra gettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale a 2,19 centesimi e a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
3: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhzhia sotto controllo russo. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa, Yevgeny Balinsky. Intanto alcuni droni hanno colpito due navi mercantili a largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria.
2: Due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo all'aeroporto Marconi di Bologna nella serata di lunedì. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Dalle prime informazioni sembra che i due non avessero precedenti di polizia alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
3: 12 persone sono state denunciate dai carabinieri per il fitto lancio di oggetti che ferì un giovane arbitro al termine di una gara disputata a Casamicciola Terme sull'isola di Ischia. Lo scorso 26 settembre un mattone lanciato da un tifoso ha colpito alla tempia l'arbitro della partita tra l'Acqua Ameno 2013 e Real San Giovanni Frattaminore. Il direttore di gara fu soccorso dal 118 e rifiutò il trasporto in ospedale. I carabinieri di Casamicciola hanno raccolto le immagini di videosorveglianza registrate nello stadio e quelle proiettate sui canali social delle due squadre.
2: Lo sport, il 2026 di Jannik Sinner si chiude con la vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Lo ha comunicato lo stesso numero uno al mondo, che ha scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro dolorante da oltre 3 mesi. Così tornerà in campo soltanto nel 2027. Sinner salterà il torneo di Vienna, quello di Parigi, il torneo di esibizione del Six King Slam, le ATP Finals e la Coppa Davis. A questo punto è solo questione di tempo per il sorpasso in classifica da parte di Zverev.
3: Per il momento è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Jaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i Castagneti e Borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tanta attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la sagra dei sapori di strada e la gran baldoria dei mondai. Il 17 ottobre alle 20 la festa delle leve, ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.
0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Radio Piemonte Sound.
3: Una grande canzone di del mito Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Vi facciamo ascoltare la versione di Mina, per chi non la conoscesse o per chi non se la ricordasse bene, davvero molto simpatica, molto piacevole.

0: convenienza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Torna la castagnata di Cervasca.
3: 42esima sagra dei Pissacan e 25esima sagra della castagna cervaschina. 9, 10, 11 ottobre. Mercati per le vie del paese, prodotti tipici, bancarelle dell'artigianato e dell'enogastronomia.
2: E in più, serate all'insegna del buon cibo, musica e spettacoli.
3: Prenota la tua cena a tema il 9 o il 10 ottobre.
2: Menù con funghi porcini a 38 euro, menù senza funghi a 33 euro e menù bimbi a 15 euro.
3: Prenotazione obbligatoria al numero 320 0131 043.
2: Per informazioni, Comune di Cervasca e Proloco di Cervasca, pagine Facebook ed Instagram. Abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto

la storia, nella storia della musica italiana, con i grandi classici, con le canzoni meno note e con tanti protagonisti che vogliamo ricordare insieme a voi dagli anni 70 ad oggi. Tra poco la nostra sequenza, dove a proposito di classici c'è Claudio Baglioni, poi ritorneremo nel 1980 con Raffaella Carrà, mentre in partenza il nostro piccolo omaggio ricordando un grande Francesco Guccini.

pezzo musicato e scritto anche dal grande Detto Mariano era Ratatata Plan. E in apertura il nostro piccolo omaggio a un grande Francesco Guccini con Autogrill. La nostra sequenza torna domani mercoledì. Grazie, siamo arrivati alla fine, tempo di classici. Allora Zucchero rientra in queste emozioni, in questi brani senza tempo con Le Mani. Vi auguro la buona giornata, viva la musica italiana. Noi ritorniamo se

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchini.

0: je voyage sans voyager. Avec ou sans toi. Et moi j'appelle ça vita lenta.
1: Se finisce l'amore come una canzone, finisce la festa. È colpa del cuore.

0: Sono le 14.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: due uomini di nazionalità georgiana hanno provato ad imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo ieri sera all'aeroporto Marconi di Bologna. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera, che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Per questo motivo i viaggiatori sono stati denunciati. Dalle prime informazioni sembra che entrambi non avessero precedenti alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
2: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASEMEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
3: Entra sull'Italia un sistema perturbato a matrice atlantica che proviene dal nord Europa e che coinvolgerà gradualmente le regioni del nord e del centro, con incremento delle nuvolosità e precipitazioni destinate ad estendersi progressivamente. Sono previsti temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali, fenomeni meno continui al nord-ovest che potrebbero di nuovo intensificarsi in serata su Triveneto e Basso Tirreno. Generico calo delle temperature.
2: Gli esteri: nella notte circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca. Avrebbero colpito un grande impianto petrolifero e il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia della capitale russa. E intanto, secondo un sondaggio condotto dall'Istituto di Sociologia di Kiev, il 75% degli ucraini è favorevole a negoziati con la Russia per porre fine alla guerra immediatamente.
3: Il Nobel per la fisica 2026 va a Francis Hansen, 82 anni, per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Il premio gli è stato assegnato, nello specifico, per i suoi contributi decisivi all'esperimento Ice Cube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo. Si trova tra i ghiacci dell'Antartide e nel 2018 è riuscito a catturare le particelle inafferrabili che arrivano dal cosmo e che attraversano la materia senza lasciare traccia. Gli esperti hanno spiegato che grazie a questa scoperta le ricerche di Hansen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo.
2: Calcio: c'è l'intesa tra il presidente del CONI Luciano Buonfiglio e quello della Federcalcio Giovanni Malagò, che prevede il commissariamento della FIGC con l'incarico di commissario affidato allo stesso Malagò. È quanto trapela dall'incontro tra i due dirigenti. A breve si riunirà la giunta CONI per il varo del provvedimento.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto. Un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
4: Buon pomeriggio amici, voi che siete pronti anche oggi ad essere sintonizzati su Radio Piemonte Sound e trascorrere le prossime tre ore in mia compagnia. La musica è quella di Hit Parade Story e New Hit, grandi successi del passato in classifica, non solamente focalizzati in un'epoca. Non vi svelo ancora quella che sarà la nostra Hit Parade Story di oggi, ma poi lo sapete, ci trasporteremo nel tempo indietro in varie epoche. Intanto

4 ottobre del 1980. Quindi cominciate un po' a fare mente locale a tutte le cose belle della vostra vita che facevate in quel periodo. Laddove sono prontissimo inesorabilmente a segnalarvi alla posizione numero 20 Bobby Solo con Gelosia, mentre alla posizione numero 19 arriva un altro 45 giri tutto italiano già partito in sottofondo. Lucio Battisti con Una giornata uggiosa, canzone che dava il titolo anche all'ultimo album di Lucio Battisti pubblicato insieme a Mogolla. Di lì in avanti sarebbero sparite le due firme magiche, la coppia magica che ha siglato tanti capolavori negli anni 60 e 70. Grandissimo Lucio Battisti, 19, Una giornata uggiosa.

Una giornata uggiosa, 19 nella Hit Story di oggi per il grandissimo compianto Lucio Battisti. Un passo più in su, alla 18 arrivano i The Buggles con Video Kill the Radio Star. 45 giri pubblicato ufficialmente il 7 settembre 1979, è rimasto poi in classifica anche per tutto il 1980. Sebbene quindi tecnicamente Video Kill the Radio Star appartenga per diritto anagrafico agli anni 70, sul piano puramente musicale è di fatto il capostipite degli anni 80, dei quali anticipa lo stile. Sofisticata elettronica, accenni di utilizzo di Wall of Sound, che verrà poi usato a piene mani per spruzzare di effetti sonori i brani di quel decennio, e quel tono vagamente romantico che fa da ponte sentimentale e cronologico tra il passato e le nuove tecnologie. Quindi io mi auguro siate pronti in questo preciso istante per alzare veramente al massimo il volume della vostra radio autoradio, perché in arrivo ci sono The Buggles, Video Kill the Radio Star.

Dragons Video Kill the Radio Star. Per chi si fosse appena sintonizzato, abbiamo trasportato indietro nel tempo la radio al lontanissimo 4 ottobre del 1980 attraverso la classifica dei 20-45 giri più importanti dell'epoca, quelli più suonati dalle radio e quelli più acquistati nei negozi di dischi. Laddove un passo più in su, alla 17, c'è già partita di prepotenza in sottofondo Sheila assieme ai suoi Black Devotion con Spacer, uno dei tanti classici nella storia della disco music, che poi è stato reinterpretato da tantissimi nel corso degli anni. Poi esiste anche la versione Crying at the Discotheque dei primi anni 2000 degli Alcazar, che era una Spacer un po' stravolta, riveduta e corretta.

0: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi. Telefono 01 71 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
3: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica delle emittenti nazionali, regionali o locali.
4: La radio, motore di crescita.
5: Radio Piemonte Sound Amica Radio ti aspetta. Contattaci allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it. Visita il sito e fai conoscere la tua attività.
6: Radio Piemonte Sound Amica Radio.
7: New Hit, le ultime novità discografiche.
8: Un saluto da Ultimo.
9: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: spazio dedicato all'informazione dall'Italia e dal mondo.
1: Due minuti per l'informazione Italia-Mondo.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Centinaia di droni di Kiev nella notte hanno preso di mira la regione di Mosca. Due persone hanno perso la vita, mentre nella regione di Zaporizhia, controllata dai russi, è stato centrato un minibus. Si contano tre morti. E a largo della Bulgaria sono stati colpiti due mercantili. Uno è affondato. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
3: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nell'area della regione ucraina di Zaporizhia sotto il controllo russo. Il mezzo colpito era nel villaggio di Basana, riferito il capo dell'amministrazione filorussa Balinski. Nella notte poi Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni entrati simultaneamente da diverse direzioni e in più ondate. Preso di mira anche un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk, vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato almeno due vittime, un 71enne e un 20enne, in un villaggio sempre alla periferia della capitale, almeno 9 feriti. La Russia afferma intanto di aver colpito durante la notte una nave da cargo e alcune infrastrutture nei porti ucraini sul Mar Nero. La Bulgaria comunica che due navi mercantili sono state colpite nella sua zona commerciale del Mar Nero. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza. Inaccettabile, protesta il premier bulgaro Radev. Entrambi i cargo sono stati colpiti da droni. Uno è affondato ed è allarme. Il suo equipaggio risulta disperso, secondo quanto riferiscono dal centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna.
2: Allerta alla vigilia del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas contro Israele. Se i soldati dell'IDF nella striscia di Gaza dovessero essere colpiti, reagiremo in modo sproporzionato, avverte il ministro della difesa Katz circa la possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani. Ieri l'intelligence di Tel Aviv aveva lanciato un nuovo allarme. Hamas starebbe intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso, operazioni mirate di rapimento in prossimità delle elezioni del 27 ottobre. I misteri dell'universo catturati attraverso le particelle. Questo è l'orientamento del premio Nobel per la fisica 2026 assegnato al ricercatore belga Francis Alsan per il ruolo chiave nell'osservatorio IceCube e la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio profondo. Lo scienziato è il padre dell'osservatorio che si trova in Antartide e sfrutta lo spessore del ghiaccio per studiare i neutrini provenienti dallo spazio. Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale da parte del governo c'è un aumento alla pompa. È scaduto infatti a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Il costo del diesel della società energetica sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta a 1,99 euro. Rincarano anche GPL e metano. L'export delle aziende italiane è al centro questo pomeriggio del Made in Italy Summit, l'evento virtuale con tutti i protagonisti del settore. Ma qual è lo stato di salute dell'export italiano? Cristina Scarpa lo ha chiesto al presidente di Union Camere, Andrea Prete.
4: L'export in Italia va molto bene, nonostante le grandi difficoltà che vivono le imprese italiane. Penso al costo dell'energia, al costo del denaro, al costo della burocrazia, quindi della mancata semplificazione. Però nonostante ciò, l'Italia è il quarto esportatore al mondo, dopo Cina, Stati Uniti e Germania, e con un export in crescita tuttora, e che è un export fatto da 120.000 imprese in un panorama di oltre 5 milioni di imprese. Quindi noi abbiamo delle opportunità enormi per incrementare l'export del nostro paese.
5: Le camere di commercio in che modo aiutano le imprese, anche quelle piccole che vogliono internazionalizzare, alla luce anche del recente accordo che avete siglato con il Ministero degli Esteri?
4: Noi abbiamo 86 camere di commercio italiane all'estero in 63 paesi. Questo si affianca al lavoro delle 60 camere di commercio presenti in Italia, che da sempre danno input all'internazionalizzazione del sistema delle imprese, soprattutto le più piccole. Dopo l'accordo con la Farnesina Union Camere è a pari titolo della squadra che promuove l'export italiano.
2: Ad una svolta le indagini sulla morte di Michel Rocul, 55enne albanese, ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno con cui da tempo intratteneva una relazione. Sono accusati di omicidio premeditato.

0: Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, dopo 3 mesi di stop per i problemi al ginocchio, Jannik Sinner alza bandiera bianca e annuncia sui social: mi fermo per curarmi, la mia stagione è finita. Sentiamo Gerardo De Vivo.
1: Gioco, set, match. Il ginocchio mette KO almeno per il 2026, il numero uno del mondo. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, annuncia su Instagram. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, farò il massimo per tornare al 100%. Quella mentre bacia il trofeo di Wimbledon dopo la finale vinta lo scorso 12 luglio, resterà dunque l'ultima istantanea di Jannik Sinner in un 2026 dai due volti, straordinario per più di 6 mesi, con record dei 5 Masters 1000 vinti di fila, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Roma, fino al bis a Wimbledon. Da incubo negli ultimi 3 mesi, con i problemi al ginocchio che lo hanno portato a rinunciare strada facendo a tutti i tornei, con un continuo stop and go tra controlli medici, fisioterapie e ritorni in campo. Adesso si ferma, appuntamento al 2027, tornerà non più da numero uno del mondo, Zverev lo sorpasserà.
0: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Panici Zucchero è risaputo. È un'icona del blues italiano, famoso per fondere melodia mediterranea e black music. Il suo album La Sessión Cubana fu il quarto più venduto in Italia del lontano 2012, dal quale abbiamo scelto di farvi riascoltare la sua versione di Guantanamera.

0: Dall'8 all'11 ottobre Mondovin si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
1: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
2: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: grande Marilyn Manson sostiene che la musica è la forma più forte di magia. Voi che ne pensate? Noi siamo pronti per gustarci una hit del momento.
1: New Hit, tutte le novità del mondo musicale.

Il 1 gennaio dell'anno 2002 entra in circolazione l'euro. In Italia e in 11 altri paesi entra in circolazione questa nuova moneta unica che nell'arco di 2 anni manda in pensione le vecchie valute nazionali. In quel periodo alla numero 1 in Hit Parade c'era Anastacia, Paid My Dues.

0: tempo di lasciare spazio ai consueti aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Al via le manifestazioni in Francia per la terza giornata di mobilitazione degli studenti, coinvolte oltre a Parigi molte città e una trentina di altri comuni. Ed iniziano anche i tafferugli che si segnalano a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti. A Marsiglia, dove è partito un corteo non autorizzato, e a Strasburgo. Il ministro dell'istruzione francese avverte i facinorosi: una violenza illegale è una violenza che va sanzionata.
5: Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento che è stato accordato.
4: Non è ancora stata chiarita la causa della morte di una ricercatrice di 28 anni impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste in Siberia. Secondo alcuni media locali, la donna potrebbe essere stata esposta al batterio dopo l'incidente avvenuto all'interno del laboratorio con la rottura accidentale di una provetta, ma le autorità sanitarie russe non hanno ancora confermato ufficialmente che si sia trattato di peste. A ridimensionare i timori è intervenuta l'Organizzazione Mondiale della Sanità: il pericolo per la salute pubblica al momento viene considerato basso.
5: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extra gettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
4: Ci sono anche il giornalista Sigfrido Ranucci, il ministro della cultura Alessandro Giuli e la D della RAI Giampaolo Rossi nelle liste testi depositate dalle parti nel corso della prima udienza nel processo davanti al giudice monocratico che vede imputata Maria Rosaria Boccia dopo l'esposto presentato dall'ex ministro Gennaro San Giuliano. Nell'inchiesta vengono contestati i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e una contestazione relativa a false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di eventi. Nel procedimento sono parti civili San Giuliano, la moglie e l'ex capo di gabinetto del Dicastero Francesco Giglioli. La prossima udienza è fissata per il 15 gennaio.
5: Tennis: Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Il numero uno al mondo svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social il campione azzurro, che con questa decisione è certo di perdere il primo posto nel ranking ATP. Zverev infatti potrebbe superarlo anche se fino a fine anno non dovesse giocare alcun torneo.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i Castagneti e Borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tanta attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la Sagra dei Sapori di Strada e la Gran Baldoria dei Mondai. Il 17 ottobre alle 20 la festa delle leve, ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Gli anni passano ma la bella musica resta e noi di Radio Piemonte Sound ne sappiamo qualcosa. Con voi la Hit Parade Story, i ricordi più belli in musica attraverso le classifiche a 33, 45 giri, dischi mix o CD degli anni 70, 80, 90 e primi 2000.

cari amici ed amiche, miau, non stavo scherzando, no. No, dicevo, avrete capito che oggi sono più fulminato del solito. Ci siamo lasciati alcuni istanti fa nella Hit Parade Story di oggi, la classifica settimanale dei 20-45 giri più importanti in Italia il 4 ottobre del 1980, laddove vi avevo segnalato e ci eravamo ascoltati Sheila con Spacer alla posizione numero 17, 16 per Pupo con Su di noi, 15 per i Pink Floyd appena ascoltati con Another Brick in the Wall, mentre salendo di un altro gradino alla posizione numero 14 andiamo a rincontrare e ad ascoltare questa band di musica funk, di musica disco che arriva dagli Stati Uniti, Lip Sync, Funky Town.

0: che piacciono ogni tanto frasi storiche come quella di Frank Zappa, del mitico Frank Zappa, che diceva: informazione non è conoscenza, conoscenza non è saggezza, saggezza non è verità, verità non è bellezza, bellezza non è amore, amore non è musica, la musica è il meglio. E noi di Radio Piemonte Sound, modestia a parte, ne sappiamo qualcosa. Tutta la più bella musica è qui, ancora buon ascolto da Hit Parade, The Story, New Hit. Io sono sempre Mirko Bencivenni con voi fino alle 17. In arrivo per voi ancora musica dei giorni nostri.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, un bacio da Cesare.

0: Va avanti a Stoccolma l'assegnazione dei premi Nobel 2026, dopo quello per la medicina assegnato oggi, quello per la fisica. Lo ha vinto lo scienziato belga Francis Hansen per il suo ruolo nella creazione e nella gestione dell'osservatorio Ice Cube, che in Antartico sfrutta gli alti spessori del ghiaccio per catturare i neutrini ad alta energia, che possono essere una chiave importante per rivelare i segreti dell'universo. Si tratta di particelle subatomiche elementari prive di carica elettrica e dotate di una massa piccolissima che, dallo spazio, attraversano continuamente la Terra senza interagire con la materia. Quelli ad alta energia possono essere considerati l'impronta cosmica di buchi neri, nuclei galattici, supernove, a contenere informazioni su raggi cosmici e la radiazione di fondo del nostro universo. Infuriano i combattimenti con droni tra Russia e Ucraina, mentre sale la tensione tra il Cremlino e i paesi baltici. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Le forze russe hanno colpito sempre nella notte un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia con 5 feriti, traffico bloccato, ma nella parte della regione controllata dai russi un drone accentrato. L'eventuale creazione di una base statunitense in Lituania e l'intenzione di Vilnius di revocare il divieto di dispiegamento di armi nucleari rappresentano un avvicinamento delle infrastrutture militari NATO ai confini della Russia e un passo verso l'escalation delle tensioni, lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Peskov. Alta tensione nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale, dove il governo ha blindato il testo ponendo la questione di fiducia sui primi 3 articoli che saranno votati per appello nominale tra oggi e domani. Giovedì 8 ottobre è previsto il voto finale a scrutinio segreto sull'intero testo. La decisione ha scatenato la dura reazione delle opposizioni, che parlano di maggioranza impaurita dalle proprie divisioni e di un palese schiaffo al Parlamento. Immediata la replica della maggioranza, che sottolinea la compattezza della coalizione di centrodestra e la convinzione sulla bontà del provvedimento. Il tetto dei prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma viene meno lo sconto fiscale da parte del governo, con conseguente aumento alla pompa. È scaduto infatti a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Il costo del diesel della società energetica sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta invece a 1,99 euro al litro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Amici all'ascolto di Radio Piemonte Sound, siete un po' stressati? Pensate che Marco Mengoni nella canzone No Stress ci invita a rallentare, a trovare il proprio ritmo e a prendersi una pausa dalla frenesia della vita quotidiana. La traccia che stiamo per riproporvi è inclusa nell'album Materia Pelle, 8° più venduto in Italia del 2022, e vai di grandi ricordi!

0: Dopo la pubblicità è ancora Hit Parade Story, le classifiche degli anni passati.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Da 50 anni con voi, Radio Piemonte Sound.
0: Qualcuno sostiene che a volte le parole non bastano e allora servono i colori e le note e le emozioni. E allora Radio Piemonte Sound è pronta a suonarvi ora musica nuova. Let's go.

Ma quanto erano avanti loro i Rockets, sicuramente futuristici visto i tempi, visti gli anni 70-80. Ma ripartiamo con ordine, a proposito sempre Mirko Bencivenni con voi per la Hit Story del 4 ottobre 1980, i 20-45 giri più importanti all'epoca in Italia. Qualche istante fa ci siamo lasciati su Dan Eye e Monkey Chop alla 13-12 per Katia Switzer, la sigla del cartone animato La Pemaia, 11 per i Rockets con Galactica, che tra le altre cose furono i primi già dal 1977 ad inserire le luci laser nei loro concerti. Cinque componenti francesi che però ebbero un grandissimo successo, soprattutto in Italia, paradossalmente parlando. 10 per Io ti voglio tanto bene di Roberto Sofic, mentre alla posizione numero 9 troviamo i Pooh. Che album pubblicano in quell'anno? Stop, assolutamente sì, c'erano tante hit particolarmente sfiziose ed accattivanti all'interno di quelle 33 giri e anche questo singolo esplosivo che tutti quanti sapete a memoria e che siete pronti a cantare con noi. Canterò

Posizione numero 9 nella hit story di oggi. Saliamo di un altro gradino? Sì, dai che ormai siamo vicinissimi alla numero 1. Sento già nell'aria il profumo di vetta. 8 per Umberto Tozzi, questo cantautore chitarrista italiano che con 80 milioni di copie vendute è sicuramente tra gli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di dischi, non solamente in Italia, anche in giro per il mondo. Questo è un brano particolarmente scatenato, ritmato, su col volume della radio, gente. Stella, stai, Umberto.

0: ora lascio la linea alla redazione nazionale.
1: Sono le 16:02.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sono decine di migliaia i giovani manifestanti presenti oggi sulle strade di Parigi e in altre città francesi. La protesta era iniziata a metà settembre, quando è esploso il malcontento studentesco in Francia, che a poco si è esteso in tutto il paese, con manifestazioni pacifiche ma in alcuni casi anche degenerate in scontri violenti con la polizia. Nei cortei odierni i sindacati francesi si uniscono agli studenti delle scuole superiori, ma non solo. I giovani chiedono condizioni migliori di studio e stanno da giorni bloccando gli ingressi di diverse scuole, segnalando la mancanza di insegnanti, orari pesanti, aule ed edifici non adeguati.
3: Due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo ieri sera all'aeroporto Marconi di Bologna. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera, che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Per questo motivo i viaggiatori sono stati denunciati. Dalle prime informazioni sembra che entrambi non avessero precedenti alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
4: La politica, la legge elettorale arriva al rush finale. Oggi e domani alla Camera si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo, che sono stati modificati, insieme all'articolo 8 al Senato. Nel primo pomeriggio è arrivato l'ok di Montecitorio alla fiducia sull'articolo 1. Giovedì ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto.
3: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF, che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extra gettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
4: Entra sull'Italia un sistema perturbato a matrice atlantica che proviene dal nord Europa e che coinvolgerà gradualmente le regioni del nord e del centro, con incremento della nuvolosità e precipitazioni destinate ad estendersi progressivamente. Sono previsti temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali, fenomeni meno continui al nord-ovest che potrebbero di nuovo intensificarsi in serata su Triveneto e Basso Tirreno. Generico calo delle temperature.
3: La Federcalcio è stata commissariata, ma sarà sempre guidata da Giovanni Malagò. È questo l'esito di una giornata iniziata con l'incontro tra Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, e il suo predecessore, nel quale si è trovato un accordo che prevede come commissario proprio Malagò, il quale poi, tra 60-90 giorni, proporrà nuove elezioni fidicine, le quali dovrebbe essere l'unico candidato. La Giunta e il Consiglio Nazionale del CONI hanno votato all'unanimità la proposta.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
1: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
0: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
1: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 01 71 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
0: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
1: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
2: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: Torna la castagnata di Cervasca.
4: 42esima sagra dei Pissacan e 25esima sagra della castagna cervaschina. 9, 10, 11 ottobre. Mercati per le vie del paese, prodotti tipici, bancarelle dell'artigianato e dell'enogastronomia.
3: E in più, serate all'insegna del buon cibo, musica e spettacoli.
4: Prenota la tua cena a tema il 9 o il 10 ottobre.
3: Menù con funghi porcini a 38 euro, menù senza funghi a 33 euro e menù bimbi a 15 euro.
4: Prenotazione obbligatoria al numero 320 0131 043.
3: Per informazioni, Comune di Cervasca e Proloco di Cervasca, pagine Facebook ed Instagram.
5: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
6: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
7: La musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
8: Su Radio Piemonte Sound con Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.
9: New Hit, tutte le ultime novità musicali.

Non vivo più senza te parla di un uomo che cerca di dimenticare la compagna che l'ha lasciato, ma invece di fare la solita vacanza, che so, a Ibiza o Formentera, prenota in una masseria in Puglia e si lascia coccolare, accudire da una donna più grande di lui. La canzone è inclusa nell'album Sapessi dire di no, l'ottavo più venduto in Italia del 2012.

0: conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
1: Dall'8 all'11 ottobre Mondovì si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
2: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960-988-848. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, piace con te, è sempre con te.

0: nostro viaggio si ferma per qualche minuto. Linea alle news.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. Riprendono i tafferugli che si segnalano soprattutto a Strasburgo, a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti.

0: personale, mentre sull'altra è esploso un incendio e sono stati salvati 18 uomini. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'urgenza e punta il dito contro i russi, da confermare la notizia di una terza nave. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. Nella stessa regione le forze russe hanno colpito sempre nella notte un ponte sul fiume Dnipro, 5 i feriti, traffico bloccato. Via libera della Camera, la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Hanno votato sì 226 persone, no 147, 3 sono stati gli astenuti. Nel pomeriggio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta sull'articolo 2 del provvedimento, un testo difeso in aula a Montecitorio in modo compatto dalla maggioranza, contestato invece dalle opposizioni, una riforma viziata da incostituzionalità e la data delle elezioni non sia merce di scambio tra i partiti della maggioranza. Così il leader di AVS, Fratoianni. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per informarvi che sulla provinciale 166 della Valchisone si viaggia a senso unico alternato per lavori a inverso Pinasca. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: ripartiranno alla grande dopo la pubblicità.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non...

arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

spiacevole parentesi legata a un festival di Sanremo di tanto tempo fa. E dovete sapere che nel 1982, con il brano che dà il titolo all'album, il Blasco Vasco Rossi aveva partecipato al festival di Sanremo per volontà di Gianni Ravera, arrivando in finale. La canzone Vado al Massimo che presenta è uno sberleffo contro i giornalisti che l'avevano aspramente criticato, in particolar modo nei confronti di un giornalista che lo aveva addirittura

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio ha aggiornato la sua app
1: per integrarsi perfettamente con Apple CarPlay e Android Auto. Controlla la tua radio comodamente dal display della tua auto in totale sicurezza e ovunque tu sia.
0: Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata.
1: Radio Piemonte Sound, sempre un

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: A dopo, ora lascio la linea alla redazione per le ultime notizie.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Sono 260.000, secondo il sindacato della Confederazione Generale del Lavoro in Francia, i manifestanti scesi in piazza in tutto il paese per la terza giornata di proteste studentesche. A Rennes, mentre la manifestazione volgeva al termine e sembrava pacifica, la situazione si è fatta improvvisamente tesa. Place Charles de Gaulle è avvolta in una nube di lacrimogeni. Molti manifestanti stanno cercando di lasciare il luogo senza riuscirci. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
3: La Corte Suprema spagnola ha revocato con effetto immediato il mandato d'arresto nei confronti del leader indipendentista catalano Carles Puigdemont. Ora dunque, dopo quasi 9 anni dalla sua fuga in Belgio in seguito al tentativo di secessione della Catalogna, può rientrare in Spagna senza ostacoli giuridici.
4: Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana, rogo in cui, lo ricordiamo, persero la vita 41 persone, delle quali 6 giovanissimi italiani. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento, che è stato accordato.
3: L'aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della legge elettorale, 3 gli astenuti. L'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di firme e preferenze per quanto riguarda la Camera. In corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 2. La terza chiama sull'articolo 3 si svolgerà domani e a seguire si voterà senza fiducia sull'articolo 8 modificato dal Senato. Giovedì è previsto il voto finale.
4: Paura questo pomeriggio a Milano a causa di una brusca frenata di un autobus della linea 95, 10 passeggeri sono rimasti feriti, 9 passeggeri trasportati in ospedale, 4 dei quali in codice giallo. Tra i feriti c'è anche una ragazzina di 14 anni portata all'ospedale San Raffaele insieme ad un ragazzo di 18. Sull'episodio indaga la polizia locale.
3: Il calcio arriva il via libera definitivo per Giovanni Malagò, che perde la carica di presidente della Federcalcio e assume quella di commissario. La giunta CONI, con 15 voti su 15, ha accolto la richiesta da parte del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e poi sempre all'unanimità è arrivata anche la ratifica del Consiglio Nazionale del CONI, che si è riunito subito dopo. Le nuove elezioni della FIGC sono previste entro e non oltre il 31 gennaio.
4: Questa era l'ultima notizia, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Parade Story. Le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi. Dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

0: 8 nella Hit Parade Story di oggi, la 745 giri più venduto in Italia il 4 ottobre del 1980, era Dolce Uragano di Gianni Bella, 6 per Adriano Celentano con Il Tempo Se Ne Va, 5 per Donatella Rettore appena ascoltata con Il Suo Cobra, questa canzone piena di doppi sensi, no, una canzone linda, casta, pulita, ci mancherebbe. Posizione numero 4 invece lui era il romanticone per eccellenza, Alan Sorrenti, infatti ci diceva: non so che darei, è già per fermare il tempo, per sentirti al mio fianco.
1: Sì.

un po' tedesco, un po' cinese, non so più quello che sto dicendo. L'abbiamo fermato il tempo, nel senso che queste sono le classifiche dei vostri ricordi più belli, e noi dagli anni 70 agli anni 2000 ogni giorno siamo in un'epoca diversa con tutte le super hit del passato. Posizione numero 3 per Gianni Togni con Luna, 2 per Miguel Bosé con Olympic Games, numero 1 in vetta c'è Renato Zero.

0: Esattamente per quanto riguarda il nostro viaggio nella storia della musica di oggi, erano i 20-45 giri più importanti in Italia nella classifica settimanale del 4-10-1980. Sono Mirko Bencivenni, vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto alla prossima puntata di Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Ciao!
1: Radio Piemonte Sound.
2: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
3: Dall'8 all'11 ottobre Mondovin si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
4: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.

0: Malagò. Partiamo da questo: con il consiglio del CONI che, su proposta della Giunta, ha commissariato la Federcalcio, indicando per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Dopo un mese di forti tensioni e scontri politico-istituzionali, è il compromesso raggiunto sul caso del mancato tesseramento dello stesso Malagò prima dell'elezione a presidente federale lo scorso giugno. 31 gennaio 2027 il termine fissato per le nuove elezioni del presidente FIGC, 14 dicembre la prima data utile. Ai giorni caldi del governo del calcio fanno da contraltare le vicende di campo, con le nazionali che regalano sorrisi. Col 3-1 di Bologna sulla Turchia l'Italia ha chiuso la prima fase di Nations League con due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Seconda alle spalle della Francia, il CT Roberto Mancini.
1: Siamo felici per come le cose sono andate, per come siamo migliorati come squadra, per quello che si è riusciti a fare al di là dei risultati. Poi i risultati sono positivi e ci danno la possibilità di giocarci una qualificazione che era abbastanza difficile quando abbiamo iniziato, quindi il fatto di potercela giocare credo che sia un bello obiettivo.
0: Prossimi appuntamenti il 12 e 15 novembre a San Siro con la Francia in casa del Belgio. Da invece appuntamento al 2027 l'Under 21 che col travolgente 6-2 di Pescara sulla Polonia ha centrato il pass diretto per gli europei in Albania e Serbia. Il CT Baldini auspica per i suoi ragazzi un passaggio nella nazionale maggiore prima di ritrovarsi per andare a caccia del titolo continentale.
2: Mi auguro che 5, 6, 7 ragazzi di questi facciano un attimino una convocazione, insomma, con la nazionale maggiore, perché hanno dimostrato di meritarsi. Poi a giugno, siccome loro sono stati un anno con me, mi conoscono, conoscono il modo di giocare, conoscono gli allenamenti, ricompattiamo tutta il blocco forte e ci andiamo a giocare l'europeo, che come ho sempre detto sono convinto di vincere. Poi qualunque cosa succede io sarò sempre in debito con questi ragazzi.
0: Accennavamo a Sinner a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon il 12 luglio. Dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in vetta al ranking mondiale. E proprio oggi due finali regalano brividi a chi segue il tennis. Straordinario Novak Djokovic a Pechino vince il 102esimo titolo della sua infinita carriera. In finale, dopo aver vinto al tie-break il primo set, beneficia del ritiro di De Minaur all'inizio del secondo. E dopo 8 mesi di digiuno, Carlos Alcaraz torna a sollevare un trofeo. Lo spagnolo batte 7-6-6-4 il ceco Lechka e vince il torneo di Tokyo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un saluto dai protagonisti dello sport.
4: Sono Stefania Belmondo, voglio augurare a tutti gli sportivi e non tanti tanti risultati.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ancora un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Pianezza in direzione Savona. Ci occupiamo quindi della provincia Libiella per informarvi che lungo la provinciale 200 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Pettinengo e Zumaglia in orario 7:30-18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radiofonica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
11: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
12: Carlo, ti posso chiedere un saluto per Radio Piemonte Sound, visto che tu sei un DJ?
13: Beh, certo, poi a Torino sono legato a doppia mandata, perché ai tempi di Big vivevo a Torino, ho vissuto per 2 anni, quindi un saluto a Radio Piemonte Sound da Carlo Conti.
12: Grazie, Carlo, no. Grazie molto.
14: Un saluto a Radio Piemonte Sound. Ascoltate musica, fate ascoltare musica. Ciao, sono Mario Biondi.

Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria. La splendida voce di Nina Zilli con Massimo Ranieri, Mi sei scoppiato dentro il cuore.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
2: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
1: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
2: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
1: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
2: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
1: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
0: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i Castagneti e Borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tante attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la Sagra dei Sapori di Strada e la Gran Baldoria dei Mondai. Il 17 ottobre alle 20 la Festa delle Leve, ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.
3: Immagina

Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale. Radio Piemonte Sound Amica Radio è in Digital Radio.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Sono 450.000, secondo i sindacati, i manifestanti scesi in piazza in tutta la Francia per la terza giornata di proteste studentesche. Scontri a Parigi a margine del corteo che ha visto la partecipazione di 100.000 persone. Tensioni con le forze dell'ordine sono esplose in Place de la Nation, punto di arrivo della marcia partita da Place de la République. Circa 300 persone hanno fronteggiato gli agenti. Uomini vestiti di nero, incappucciati, alcuni con elmetti e caschi, hanno lanciato petardi e fumogeni con le forze dell'ordine che hanno replicato con gas lacrimogeni. Disordini anche a Strasburgo e a Rennes. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
2: Nello stato di New York è allarme morbillo e la governatrice ha dovuto dichiarare lo stato di emergenza per l'eccessiva diffusione della malattia infettiva, che ha raggiunto i livelli di una vera e propria epidemia. Per cercare di fronteggiare l'aumento dei casi nelle comunità rurali, lo stato ha deciso di ampliare la rosa dei professionisti sanitari autorizzati a somministrare i vaccini contro morbillo, parotite e rosolia.
3: Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana. Rogo in cui, lo ricordiamo, persero la vita 41 persone, delle quali 6 giovanissimi italiani. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, e al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento che è stato accordato.
2: L'aula della Camera ha approvato la fiducia anche sull'articolo 2 della legge elettorale con 227 voti a favore e 149 contrari. Tra gli astenuti, l'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di preferenze per quanto riguarda Palazzo Madama. La terza chiama sull'articolo 3 si svolgerà domani e a seguire si voterà senza fiducia sull'articolo 8 modificato dal Senato. Giovedì è previsto il voto finale.
3: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale di 6 centesimi da parte del governo si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa per il gasolio. I prezzi infatti restano correlati all'agevolazione fiscale in vigore. Pertanto, essendo venuta meno tale agevolazione, il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25 e quello della benzina rimane a 1,99 centesimi. Eni precisa quindi che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse.
2: Calcio: il TAR di Milano ha bocciato i ricorsi contro la vendita da parte del comune a Inter e Milan dello stadio di San Siro e delle aree circostanti. Il tribunale ha respinto i 5 ricorsi contro la vendita del Meazza ai club. Ora il progetto dei club per la realizzazione del nuovo stadio e il conseguente abbattimento del Meazza può proseguire. Tra un mese il rendering, poi a metà 2027 ci sarà l'apertura del cantiere. 4 gli anni di lavoro, il nuovo stadio con i suoi 71.000 posti avrà come primo grande appuntamento la fase finale degli europei del 2032.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Martedì 6 ottobre e anche per questa sera siamo arrivati all'appuntamento con cosa succede in città. Oggi vi parliamo di una mostra che è stata inaugurata venerdì 2 ottobre presso lo spazio innovazione di Fondazione CRC. Si tratta della mostra di Roald Dahl e Quentin Blake, una splendidissima collaborazione, questo è il titolo. In occasione dell'inaugurazione, pensate, è stata realizzata una tavoletta di cioccolato lunga 60 metri prodotta con ben 200 kg di cioccolato, in collaborazione con Confartigianato Cuneo e Amici del Cioccolato. La mostra è stata appunto inaugurata venerdì 2 ottobre alle ore 17 presso lo spazio Innovazione, nel quale sarà possibile visitarla gratuitamente fino al 25 di aprile 2027. L'esposizione è stata promossa da CRC Innova, società appunto di Fondazione CRC, e ideata e curata dall'associazione culturale Quadri ETS, e nasce dalla collaborazione con il Roald Dahl Museum and Story Center di Great Missenden nel Regno Unito, con lo stesso Quentin Blake. Ai nostri microfoni abbiamo intervistato Michelangelo Pellegrino, il presidente di CRC Innova, e quindi sentiamo le sue parole ai nostri microfoni.
3: Ma è una mostra che, nella quale crediamo molto, perché ha una valenza non solamente cuneese, non solamente nazionale, ma una mostra a livello internazionale. A questa mostra hanno collaborato personaggi di grande rilievo, coordinati dall'associazione Quadri, che in qualche modo ci dà veramente sempre una mano, ci offre degli spunti importanti. I nostri obiettivi sono quelli delle ultime tre iniziative: quella di creare un momento di attenzione sulla narrativa per ragazzi e di coinvolgere attorno alla narrativa veramente le famiglie, veramente tutta la società, non solamente cuneese, ed esportare questo modello unico e nuovo di grande formazione dei giovani un po' in tutta Italia. Pensate che la mostra di Pippi Calzelunghe ci è stata richiesta dalla regione Friuli Venezia Giulia e sarà esposta a Udine nei prossimi mesi. Quindi ecco che creare delle cose uniche, non prendere una mostra e portarla a Cuneo, ma creare una mostra a Cuneo per poi esportarla, vuol dire anche dare prestigio ai nostri territori.
2: Queste appunto erano le parole di Michelangelo Pellegrino, il presidente di CRC Innova, che ha appunto promosso questa mostra, che ricordiamo è stata inaugurata il 2 ottobre e sarà disponibile nello spazio Innovazione di via Roma 17 a Cuneo fino al 25 di aprile 2027 con ingresso gratuito. Il tempo di una canzone e poi torniamo a parlarvi di questa mostra, e lo facciamo con Andrea Borri, il presidente di Quadri ETS e il curatore della mostra.

0: Torniamo a parlarvi di cosa succede in città per questo martedì sera 6 ottobre. Torniamo a parlarvi della mostra che è stata inaugurata venerdì 2 ottobre allo spazio Innovazione di Via Roma 17 a Cuneo. A curare questa mostra è stata l'associazione culturale Quadri ETS insieme al suo presidente Andrea Borri, di cui sentiamo adesso le parole.
1: Allora sì, siamo uno staff che lavora tutto insieme, lo staff di Quadri. Abbiamo ideato e curato questa mostra ovviamente in collaborazione con il Roldal Museum e il Roldal Story Company, oltre a loro Serpent in Blake, l'illustratore celeberrimo che ha aperto ora a maggio a Londra il più grande centro per illustrazione al mondo, proprio intitolato a Quentin Blake. Quest'anno la mostra non parla di un singolo autore come l'anno scorso Astrid Lindgren per Pippi Calzelunghe, ma della collaborazione fra due autori che hanno creato un mondo immaginifico che tutti quanti bene o male conosciamo, quindi Roald Dahl lo scrittore e Quentin Blake l'illustratore che ha illustrato i suoi libri.
0: Queste erano le parole di Andrea Borri, il curatore della mostra, il presidente dell'associazione culturale Quadri ETS. Alla cerimonia erano presenti anche Emma Bedlow, direttrice ad interim del Roald Dahl Museum and Story Center, e Will Phillips, curatore responsabile delle collezioni del museo, con le quali appunto è avvenuta la collaborazione e la realizzazione di questa mostra. Sentiamo allora le loro parole nella traduzione appunto che è stata fornita nel corso dell'inaugurazione.
2: Grazie, innanzitutto è un piacere essere qui, siamo molto grati, l'ospitalità della città è fantastica, è stato un piacere collaborare con la Fondazione CRC e Quadri, in particolare il risultato di questa mostra è stato veramente magnifico, si può percepire la gioia, come l'arte sia stata celebrata, la creatività e l'amicizia che intercorreva appunto tra Roald Dahl e Quentin Blake, quindi siamo veramente felici di essere qui. In merito invece alle parole di Will Phillips, ho seguito il progetto dall'inizio con Francesca e il team di Quadri ed è stato veramente fantastico. Loro sono venuti al museo un anno fa e quando l'idea non era ancora stata partorita e non si vedeva niente di tutto ciò, abbiamo lavorato e sono stati sviluppati diversi progetti in corso d'opera e devo dire che è molto meglio di quanto io mi immaginassi sin dall'inizio, perché hanno veramente fatto un lavoro di ricerca rispetto a quello che era la relazione creativa e di lavoro tra Roald Dahl e Quentin Blake, che oltrepassava il semplice rapporto lavorativo ma è diventato proprio un'amicizia, e quindi penso veramente che questo progetto e questa mostra possa sposare i due interessi.
0: E attraverso la traduzione delle parole di Emma Bedlow e Will Phillips si conclude qui il momento con cosa succede in città. Vi ricordiamo che la mostra dedicata a Roald Dahl e Quentin Blake è possibile visitarla presso lo spazio di innovazione di CRC Innova fino al 25 di aprile 2027 con ingresso gratuito. La nostra serata non si ferma qui, però come sempre diamo spazio alla nostra musica.

Nessuno ferma la musica, anzi continua, e lo facciamo con i compleanni delle canzoni che compiono gli anni tondi. Radio Piemonte Sound. Le canzoni che in

0: tanti decenni in un solo viaggio musicale.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Le canzoni che quest'anno compiono 40 anni.
0: Nel novembre del 1986 gli Eurythmics pubblicano The Miracle of Love, una delle ballate più intense e suggestive del decennio. Estratta come singolo dall'album Revenge, la canzone segna un momento di svolta nel percorso sonoro del duo britannico composto da Annie Lennox e Dave Stewart. Dopo gli anni dominati dal suono sintetico ed elettronico di successi come Sweet Dreams, con l'album Revenge il gruppo sceglie di virare verso sonorità più organiche e suonate. The Miracle of Love incarna alla perfezione questo cambio di rotta, una produzione monumentale guidata da chitarre arpeggiate, una sezione ritmica solida e un assolo di chitarra elettrica firmato da Dave Stewart, costruito per amplificare il crescendo emotivo della traccia. La prestazione vocale di Annie Lennox trasforma il testo da un'invocazione alla speranza e alla forza riparatrice dell'amore in tempi difficili in un'interpretazione quasi spirituale. Il video musicale, diretto dalla stessa Lennox, sottolinea questo carattere intimo ed evocativo attraverso immagini simboliche e un uso spietato della luce. Accolta con grande calore dal pubblico europeo nel tardo 86, The Miracle of Love resta uno dei punti più alti della produzione degli Eurythmics, capace di mostrare la loro abilità nel plasmare la sensibilità pop in una forma senza tempo.

0: ottobre Mondovì si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
1: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
2: Torna la castagnata di Cervasca.
1: 42esima sagra dei Pissacan e 25esima sagra della castagna cervaschina. 9, 10, 11 ottobre. Mercati per le vie del paese, prodotti tipici, bancarelle dell'artigianato e dell'enogastronomia.
2: E in più, serate all'insegna del buon cibo, musica e spettacoli.
1: Prenota la tua cena a tema il 9 o il 10 ottobre.
2: Menù con funghi porcini a 38 euro, menù senza funghi a 33 euro e menù bimbi a 15 euro.
1: Prenotazione obbligatoria al numero 320 0131 043.
2: Per informazioni, Comune di Cervasca e Proloco di Cervasca, pagine Facebook ed Instagram.
0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Radio Piemonte Sound.
4: Due minuti di informazione Italia Mondo e poi torniamo con le canzoni che compiono gli anni tondi.
5: News dall'Italia e dal mondo.

suicidi, oltre 450.000 persone in tutta la Francia, di cui 100.000 soltanto a Parigi, sono scese in piazza per la terza giornata di mobilitazione promossa dalle organizzazioni studentesche e dal sindacato CGT. Nel corso del corteo parigino si sono registrati duri momenti di tensione, circa 300 manifestanti hanno preso di mira una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti e pietre. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti e far passare il corteo. Il premier Le Cornu ha annunciato all'Assemblea nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili, siamo pienamente solidali con i nostri stati membri sul fianco orientale, così sui social media la presidente della Commissione europea von der Leyen, in relazione all'ultimo attacco con droni che ha colpito da ieri 4 navi cargo nel Mar Nero, 2 colpite nello spazio commerciale della Bulgaria, una di queste affondata e l'equipaggio viene dato per disperso. Intanto circolano sui media ucraini immagini satellitari sul crollo di una campata del ponte stradale di Konar, uno dei principali passaggi terrestri tra la regione di Kherson e la Crimea. È stato bersagliato più volte dagli attacchi ucraini a lungo raggio. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un imponente centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. La strage di Cramontana, Jessica Moretti, proprietaria del locale Costellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute dopo il rogo di Capodanno nel suo disco bar, in cui persero la vita 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani. La pratica è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento già accordato. Tennis, a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon del 12 luglio, dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino Jannik Sinner alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso.

0: successo di Zverev in vetta al ranking mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Bruere in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina per lavori sulla A26 Genova Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Le canzoni che quest'anno compiono 50 anni.
1: Music di John Miles è un brano del 76 che riesce a unire l'energia del rock con la grandiosità dell'orchestra sinfonica, trasformandosi in un vero e proprio inno d'amore per l'arte dei suoni. Miles la compone in appena mezz'ora nella sua casa di Newcastle, guidato dall'ispirazione pura. Tuttavia, a trasformare quell'idea in un'opera monumentale è la collaborazione in studio con il produttore Alan Parsons e l'arrangiatore Andrew Powell. La traccia si distingue per la sua struttura divisa in sezioni contrastanti, partendo da una ballata intima al pianoforte, esplode in un arrangiamento sinfonico completo e poi passa attraverso un tempo rock incalzante e si chiude con un finale solenne. Pubblicata come singolo nel marzo del 76, Music scala le classifiche di tutta l'Europa, raggiungendo il terzo posto nel Regno Unito e la vetta nei Paesi Bassi. Con gli anni il brano si è poi affermato come un classico senza tempo, capace di dimostrare la musica perfetta tra il mondo classico e quello moderno. Stiamo appunto parlando di Music di John Miles.

0: convenienza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti che in questi anni hanno dimostrato serietà e professionalità e quelli che lo faranno in futuro. Fatti riconoscere. Di loro che ascolti Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un piccolo gesto che però può contribuire a fare ancora grande Radio Piemonte Sound, la tua Amica Radio, la radio della tua città.
4: Dito nella piaga.
5: Ciao a tutti.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i Castagneti e Borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tanta attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone, mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la sagra dei sapori di strada e la gran baldoria dei mondai. Il 17 ottobre alle 20 la festa delle leve, ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.

0: Lele Melotti, Carino Zuzzo,
1: dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana, ad esempio pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi, e ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose, scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
4: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
5: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
6: Radio Piemonte Sound trasmette la tua voglia di musica.

0: Chi di oltre 450.000 persone in tutta la Francia, di cui 100.000 soltanto a Parigi, sono scese in piazza per la terza giornata di mobilitazione promossa dalle organizzazioni studentesche e dal sindacato CGT. Nel corso del corteo parigino si sono registrati duri momenti di tensione. Circa 300 manifestanti hanno preso di mira una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti e pietre. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti e far passare il corteo. Il premier Le Cornu ha annunciato all'Assemblea nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili, siamo pienamente solidali con i nostri stati membri sul fianco orientale, così sui social media la presidente della Commissione europea von der Leyen, in relazione all'ultimo attacco con droni che ha colpito da ieri 4 navi cargo nel Mar Nero, 2 colpite nello spazio commerciale della Bulgaria, una di queste affondata e l'equipaggio viene dato per disperso. Intanto circolano sui media ucraini immagini satellitari sul crollo di una campata del ponte stradale di Konar, uno dei principali passaggi terrestri tra la regione di Kherson e la Crimea. È stato bersagliato più volte dagli attacchi ucraini a lungo raggio. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti, 9 feriti e danni ad un imponente centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi un drone ucraino ha centrato una minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. La strage di Cramontanaggia, se Camoretti, proprietaria del locale Costellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute dopo il rogo di Capodanno nel suo disco bar, in cui persero la vita 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani. La pratica è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento già accordato. Tennis, a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon del 12 luglio, dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino Jannik Sinner alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in vetta al ranking mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Bruere in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, per lavori, sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio ha aggiornato la sua app.
1: Un'esperienza di ascolto ancora più high-tech, per integrarsi con Apple CarPlay e Android Auto. La nostra app ora disponibile sul display della tua vettura, per un ascolto semplice, sicuro e senza limiti di distanza.
0: Scarica dallo store la versione aggiornata.
1: Radio Piemonte Sound, sempre con te.

0: 10, Balla e Snella. È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
1: Torna la castagnata di Cervasca.
2: 42esima sagra dei Pissacan e 25esima sagra della castagna cervaschina. 9, 10, 11 ottobre. Mercati per le vie del paese, prodotti tipici, bancarelle dell'artigianato e dell'enogastronomia.
1: E in più, serate all'insegna del buon cibo, musica e spettacoli.
2: Prenota la tua cena a tema il 9 o il 10 ottobre.
1: Menù con funghi porcini a 38 euro, menù senza funghi a 33 euro e menù bimbi a 15 euro.
2: Prenotazione obbligatoria al numero 320 0131 043.
1: Per informazioni, Comune di Cervasca e Proloco di Cervasca, pagine Facebook ed Instagram.
3: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
4: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
3: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
4: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
3: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
4: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
3: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
5: Radio Piemonte Sound, amica radio.
6: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
2: Un saluto dai VIP.
16: Radio Premonte Sound, ciao da Vincenzo Piollica.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Continua la mobilitazione degli studenti in Francia. In decine di migliaia partecipano alla protesta. A Parigi i manifestanti lanciano pietre e la polizia risponde con i lacrimogeni. Il premier Le Cornu annuncia lo stop alle lezioni nei licei per 3 giorni, mentre il presidente Macron riunisce diversi ministri all'Eliseo. Il nostro corrispondente da Parigi.
2: Si è conclusa poco fa a Parigi in maniera tutto sommato tranquilla la manifestazione studentesca che ha visto sfilare 150.000 giovani in tutta Francia. Sono stati 450.000 a scendere oggi nelle piazze. Il governo, che aveva preso sotto gamba il movimento degli studenti, ha promesso questo pomeriggio che le loro rivendicazioni saranno ascoltate e in parte accolte. Tra questi un piano di investimento massiccio ed urgenza, sia per un'importante assunzione di professori e colmare così le ore perse per la mancanza di supplenti, sia per il rinnovo degli edifici scolastici. Il governo ha anche assicurato che gli atti di violenza subiti dagli studenti saranno giudicati nelle opportune sedi. Ricordiamo che in 10 giorni di scioperi la polizia ha effettuato oltre 6.000 fermi, nei quali 4.400 di minorenni, arrestando anche ragazzini di soli 13 anni e ferendone gravemente almeno 3 a causa dell'utilizzo di armi mutilanti come le granate stordenti e i proiettili cosiddetti di difesa permessi alle forze dell'ordine qui in Francia, anche nelle manifestazioni nelle quali partecipano appunto dei minorenni. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
1: In Israele l'anniversario del 7 ottobre, tra allerte e tensioni, il ministro della difesa Katz minaccia una reazione spropositata in caso di attacchi ai soldati nella striscia. Domani a Tel Aviv le commemorazioni dei familiari delle vittime. Ieri il premier Netanyahu contestato alla cerimonia di Stato a Gerusalemme. Sentiamo Alessio Galea.
3: Preallarme in Israele alla vigilia del 7 ottobre. Se i soldati dell'IDF nella striscia dovessero essere colpiti, reagiremo in modo sproporzionato. È l'avvertimento del ministro della difesa israeliana Katz sulla possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani nel terzo anniversario degli attacchi del movimento islamista contro Israele. Ieri l'intelligence israeliana aveva lanciato un altro allarme. Secondo il capo dello Shin Bet, Hamas starebbe intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso in prossimità del voto del 27 ottobre, con l'obiettivo di generare un forte impatto mediatico. Intanto Israele si prepara alle commemorazioni promosse domani dai familiari delle vittime e dalla società civile. I due appuntamenti principali alle 18.30 i raduno dei sopravvissuti del Festival Nova, mentre alle 21.15 al Parco Yarkon di Tel Aviv la cerimonia commemorativa organizzata dalle famiglie del 7 ottobre. Ieri alla cerimonia di Stato a Gerusalemme Netanyahu è stato contestato dal padre di un giovane ucciso che ha interrotto il discorso del primo ministro e urlato: "Non hai protetto mio figlio, vergogna".
1: Assegnato allo scienziato belga Francis Haugen il premio Nobel per la fisica, lo ha vinto per il suo ruolo nella creazione e nella gestione dell'osservatorio Ice Cube, che in Antartico sfrutta gli alti spessori del ghiaccio per catturare neutrini ad alta energia, una chiave importante per rivelare i segreti dell'universo. Novità sul giallo di Pietracatella: la causa della morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita è sicuramente l'avvelenamento ad aricina, ma l'ingestione potrebbe essere stata accidentale. Secondo Benedetta De Luca, l'anatomopatologa che ha effettuato l'autopsia sui corpi delle due donne, nel loro stomaco non è stato individuato alcun residuo alimentare ma solo sangue, perché prima di morire sia Antonella che Sara avevano ripetutamente vomitato. Intanto negli Stati Uniti sarebbe stato individuato l'indirizzo IP a cui si è agganciato un computer da cui è partita una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere. L'indirizzo informatico porterebbe ad un'area coincidente proprio con la zona di Pietracatella. Si è chiusa con l'annunciato compromesso la vicenda del mancato tesseramento di Malagò prima della sua elezione alla presidenza della Federcalcio. Il CONI decide il commissariamento.

0: diversi, anche politici, con frecciate sparse tra lo stesso Malagò, il presidente del CONI Buonfiglio e il ministro dello sport Abodi, la decisione del CONI chiude il caso del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura e lo indica come commissario. Malagò cambia dunque la targhetta sulla porta dell'ufficio di Via Allegri, da presidente a commissario, e si appresta a indire nuove elezioni. 14 dicembre, la prima data utile. A chiudere il cerchio del plot surrealista, Malagò potrebbe essere l'unico candidato alla successione di se stesso.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani, per lavori, sulla A26 Genova Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona. Sempre questa sera per lavori dalle 23.30 sino alle 5 di domani, sulla A32 Torino-Bardonecchia sarà chiuso il tratto tra Ulx e Susa Est per i veicoli in direzione Torino. Per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domani mattina con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: ottobre Mondovì si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
1: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre. La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i Castagneti e Borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tanta attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la sagra dei sapori di strada e la gran baldoria dei mondai. Il 17 ottobre alle 20 la festa delle leve, ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.

0: Un saluto dai VIP. Canto, ballo,
1: ballo. Da piemontese alla grande faccio un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound. Noi abbiamo la regione più bella

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound.

le cover italiane più belle di sempre. Insieme a te non ci sto più, grande successo di Caterina Caselli, questa è la cover di Gianna Nannini.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti, ed ecco le cover. Matthew Lee è la cover di Fiore di Maggio di Fabio Concato.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Per continuare a farlo vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound Amica Radio. Per essere ancora e sempre di più la radio della vostra città.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
11: Un saluto dai VIP.
12: A tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, un caro saluto da Claudio Lauretta, l'uomo che contiene un sacco di personaggi. Ad esempio, vi faccio fare un saluto da Platinette. Beh, insomma, carissimi amici di Radio Piemonte Sound, un saluto dalla Platine, vero? Ma anche da Renato Pozzetto. Eh sì, ciao belle gioie. E un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Tac! E mi raccomando, da Vittorio Sgarbi non fate le capre. E poi anche un saluto da Matteo Renzi, ma non solo, di nuovo un caro saluto da Claudio Lauretta, ciao!
13: Dance Music Collection, un mix travolgente con tutti i più grandi successi dance della musica anni 70, 80, 90 e 2000.
14: Dance Music Collection.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella
3: Buongiorno,
2: giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
4: Amore.
2: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure. Non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
5: Hai già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Arisa con un grande successo di Rita Pavone, Cuore. Mio cuore.

0: carissimi tutti, che per il momento vi raggiungerò.
1: A volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime.

0: cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, viaggia con te, è sempre con te.

le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica. Mattia Bazar e Algerò in Parla più piano.

0: stessa vita.
1: Ehi,
0: tu mi hai dato un nome, tu mi hai dato una fede, quando sti preghiere servivano a poco, in dei momenti non servivano, no, ma tu mi dai quella che non si può avere, quella che tutti chiamano rispetto, eppure se la Bibbia non li passano, tanto signore stasera promette che non c'è mai gagno di cena a volte, che non mi fuggo quando vengo morto, non ti conquista raggio solo che parole, e capo l'occhio quando spostano la bocca, tu sei come la prima, ne nata, tu sei allora come la verità, come accanto che i soldi non fosse sangue.

parole e note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni, quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.

0: le tue emozioni.
1: Prova a capire cosa significa per me rispetto. Prenditi cura di me. Mi sono stancata di provare a continuare. Stai per smettere di prendermi in giro. E non sto mentendo. Rispetto. Quando torni a casa. O potresti entrare in casa scoprendo che me ne sono andata. Respect. Aretha Franklin.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, viaggia con te e sempre con te.
2: Piemonte Sound,
3: Gioiax.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio ha aggiornato la sua app.
1: Grazie alla piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, la nuova app di Radio Piemonte Sound entra direttamente nel sistema multimediale della tua auto. Un'interfaccia high-tech, intelligente e ultra-intuitiva, progettata sul display del tuo veicolo per garantirti la massima sicurezza alla guida. Nessun confine, zero interruzioni.
0: Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata.
1: Radio Piemonte Sound, la tecnologia di ultima generazione per un ascolto senza confini. Dalla tua auto, in Piemonte, in tutta Italia e ovunque nel mondo.
2: Le cover delle canzoni più belle. Arisa, con Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, un omaggio a Battissimo Gol.

0: un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te. E la verità si offre nuda a noi. Il mio canto libero di Lucio Battisti.
1: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. E l'immensità si apre intorno a noi,

0: le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: I duetti italiani più belli in assoluto. Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. C'è anche spazio per Rino Gaetano con Gianna.

so che tu sei qualcosa di speciale, con te sarei sempre fedele. Voglio essere ciò di cui hai sempre avuto bisogno e poi spero che tu veda il mio cuore. Non voglio un altro bel viso. Jess McCartney, Beautiful South.

0: eroe.
1: Gli anni 80 in musica. Risentiamo tre canzoni di quegli anni per cantare a squarciagola i grandi successi del passato e rivivere le emozioni dell'epoca.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Tosca insieme a Silvia Perez Cruz, Piazza Grande, un omaggio al grande Lucio Dalla.

0: Se il sasso nel cielo è già una stella cometa, se fosse per questo che hanno inventato la radio, e le gite all'aperto, le corse in bicicletta sotto i cieli blu, proprio come quando c'eri tu. L'emozione è anche una voce. Radio Piemonte Sound.
1: Radio Piemonte Sound, un saluto caro.
2: Stiamo volo.

0: stare insieme è finito, abbiamo capito. Ma dirselo è dura. È stato un bel tempo, il mio tempo con te. Dammi solo un minuto, dei Pooh.
1: Lo so.

0: Canzoni, parole, emozioni.
1: Le cover delle canzoni più belle. La splendida voce di Nina Zilli con Insieme, il grande successo di Mina.